Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16 e

0: su Radio Puglia le migliori novità del panorama musicale.
1: Avevo bisogno di te, come un angelo bianco, come vergine o santo, come chi non ha fede.

0: Bam bam, bambina.
1: Ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: Radio Puglia.
1: Ricordo bene com'era, era il tempo in cui c'era sempre la primavera ed ogni favola sembrava vera. Non si vedeva l'ora di qualche compleanno, si festeggiava il sabato di pomeriggio e mamma diceva:

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambia mie abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio. Te la bisbiglio mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte.

guardo allo specchio e penso, forse dovrei dimagrire. Il tempo che passa lento, anche se non siamo in Brasile. Mi copro perché è già inverno e non mi va mai di partire. In queste parole mi perdo, ti volevo soltanto dire.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16 e il lunedì

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Puglia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa tra lo svincolo di Palese e lo svincolo con la tangenziale di Bari. Sulla strada statale 7 via Appia è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa all'altezza dello svincolo con la strada statale 106 Ionica e lo svincolo di Taranto. Sulla strada statale 96 Barese è attivo un senso unico alternato di 2 km circa tra lo svincolo con la variante di Altamura e lo svincolo con la variante di Altamura strada statale 99 di Matera, in provincia di Bari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Su Radio Puglia le migliori novità del panorama musicale.

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sul raccordo autostradale 5 Sicignano Scalo Potenza è attivo un senso unico alternato di 100 metri circa all'altezza dello svincolo di Picerno in provincia di Potenza. Sulla strada statale 658 Potenza-Melfi è attiva una riduzione di carreggiata di 2 km circa tra gli svincoli di Sant'Angelo Possidente e di Castel Lago Pesole in direzione della strada provinciale Melfi-Ofanto in provincia di Potenza. Sulla strada statale 407 Basentana è attiva una riduzione di carreggiata all'altezza dello svincolo di Trivigno in corrispondenza del viadotto Coronati in direzione Potenza in provincia di Potenza. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Su Radio Puglia, solo grande musica.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decenni.

0: Radio Puglia.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo. Arredissima.
2: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame?
4: Mac.
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Puglia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa tra lo svincolo di Palese e lo svincolo con la tangenziale di Bari. Sulla strada statale 7 via Appia è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa all'altezza dello svincolo con la strada statale 106 Ionica e lo svincolo di Taranto. Sulla strada statale 96 Barese è attivo un senso unico alternato di 2 km circa tra lo svincolo con la variante di Altamura e lo svincolo con la variante di Altamura strada statale 99 di Matera, in provincia di Bari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 3,99, TAEG 5,90. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

0: 89° giorno dall'inizio dell'anno.
1: Siamo sotto il segno del cancro. La Chiesa ricorda San Calogero e San Federico Vescovo.
0: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Federico e Federica. Il nome ha origine germanica e significa chi domina con la pace. Il numero portafortuna è il 5, il colore è il giallo e la pietra associata è il diamante.
2: Accadde oggi.
0: Il 18 luglio del 64 d.C. scoppia il grande incendio di Roma. L'incendio, sviluppatosi nella zona del Circo Massimo, infuriò per 9 giorni, secondo Tacito, e distrusse completamente 3 quartieri, mentre in altri 7 rimanevano solo pochi ruderi rovinati dal fuoco. I morti furono migliaia e circa 200.000 i senza tetto. Numerosi edifici pubblici e monumenti andarono distrutti. Le fonti antiche considerano quasi unanimemente l'incendio di origine dolosa, causato dallo stesso imperatore Nerone, attribuendogli motivazioni quali il desiderio di trarre ispirazione per il suo canto dalla distruzione della città, ovvero la necessità di trovare spazio per l'erezione della Domus Aurea, o ancora l'aspirazione a tramandare il suo nome per aver compiuto un radicale rinnovamento urbanistico di Roma.
2: Chi è nato oggi?
1: Tra i personaggi famosi nati il 18 luglio ricordiamo Nelson Mandela, Franca Rame, Frankie Energy MC.
2: Le frasi del cinema.
0: Dove gli altri vedono coincidenza, io vedo conseguenza. Dal film Matrix Reloaded.
2: Proverbio del giorno.
1: I bambini, gli sciocchi e gli ubriachi dicono la verità. Proverbio inglese.
2: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
3: Buon sabato e buon weekend a tutti da Roberto. Oggi è il 18 luglio 2026 e ovviamente siamo pronti con l'oroscopo di oggi. Cominciamo allora dall'Ariete.
4: Le stelle brillano benevole e vi regalano un caleidoscopio di novità e di emozioni positive. La fortuna infatti vi sorride e voi l'aiutate con progetti ingegnosi. Notizie positive arriveranno anche dall'ambito finanziario.
5: Toro, importanti situazioni volgono a vostro favore e la cosa non vi stupisce. Avete lavorato sodo per arrivare dove siete adesso. Molto concentrati però su voi stessi, rischiate di trascurare un partner di cui avete un grandissimo bisogno.
6: Gemelli, giornata un po' debole sia dal punto di vista emotivo che fisico. Qualche grattacapo continua a ronzarvi in testa, disturbando il sonno e il relax. In sogno potrebbe arrivare qualche messaggio a cui dedicare un'ampia riflessione.
7: Cancro, la giornata non si limita a darvi una mano nei rapporti sociali, creando squisiti rapporti e incontri con persone interessanti, ma vi fa anche il gradito dono di un sorriso. Una maggiore serenità caratterizza questo giorno anche in coppia.
8: Leone, al lavoro potreste avere una sorpresa poco gradita, ma per voi del Leone le sfide sono uno stimolo, quindi affronterete la situazione con grinta e vincerete.
9: Quando siete sereni, come in questo momento, sapete proprio essere amabili e affascinanti.
10: Vergine, non c'è nulla da fare, in questo momento siete imbattibili. Energia, grinta, forza, benessere e fortuna sono i vostri alleati migliori, ma anche il sex appeal è a portata di mano. Siete intraprendenti in campo sociale e le vostre iniziative vi regalano tanto successo.
11: Bilancia, le stelle vi aiutano a concludere nel modo più opportuno e vantaggioso un affare importante. Il clima nell'ambiente familiare si mantiene sereno, finalmente una fase assolata e tranquilla. Invece di rimuginare dentro di voi sugli aspetti più deboli della vostra relazione sentimentale, tirate fuori la grinta e parlatene con serenità.
12: Scorpione, cielo grigio a causa di alcune dissonanze planetarie. Più per gioco che per sfida, potreste decidere di tenere sulle spine la persona che più vi interessa in amore in questo preciso momento. Attenzione però, il gioco potrebbe farsi duro e irritare, oltre che stancare, la persona del cuore.
13: Sagittario, dinamici e attivi al lavoro come nel sociale, potrete concludere buoni affari e portare a termine gli impegni che avete in sospeso. Tenete in considerazione un desiderio espresso dalla persona che amate, cercando ovviamente di soddisfarlo.
14: Capricorno, non lasciatevi sfuggire nessuna occasione di divertimento. Si tratti di una festa, di una cena con gli amici o altro, tutte le iniziative a cui prenderete parte si riveleranno piacevolissime e contribuiranno a rendere il vostro umore molto più allegro.
15: Acquario, qualche nuvola appare all'orizzonte portando a galla vecchie diatribe familiari. Con più flessibilità e meno impeto darete risposte efficaci.
16: A parte un po' di carenza organizzativa che a conti fatti vi mette in affanno, bene o male ve la caverete.
17: Pesci, giorno tranquillo e piacevole. È un momento favorevole ai progetti, non esitate. Potrete decollare verso vette strepitose grazie a idee e iniziative vincenti.
18: In campo sentimentale arriva un segnale forte e chiaro da parte del partner che ha bisogno di più attenzioni.
19: E con questo segno chiudiamo l'oroscopo di oggi, ma vi aspetto nei prossimi giorni alla stessa ora. Da Roberto, buona giornata a tutti.
20: Radio Puglia, meteo.
21: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
22: Su Puglia e Basilicata ancora il gran caldo dominerà la scena fino a sabato compreso, con temperature in aumento, valori che toccheranno anche nelle aree interne.

di pianura nei fondovalle 41 gradi. Ventilazione prevalente a regime di brezza, poi dal 21-22 invece assisteremo a un netto cambiamento di circolazione che andrà a investire anche le regioni meridionali, quindi temperature che torneranno intorno alle medie stagionali accompagnata da locali instabilità. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.

0: forte.
1: Su Radio Puglia, solo grande musica.

0: Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sul raccordo autostradale 5 Sicignano Scalo Potenza è attivo un senso unico alternato di 100 metri circa all'altezza dello svincolo di Picerno in provincia di Potenza. Sulla strada statale 658 Potenza-Melfi è attiva una riduzione di carreggiata di 2 km circa tra gli svincoli di Sant'Angelo Possidente e di Castel Lago Pesole in direzione della strada provinciale Melfi-Ofanto in provincia di Potenza. Sulla strada statale 407 Basentana è attiva una riduzione di carreggiata all'altezza dello svincolo di Trivigno in corrispondenza del viadotto Coronati in direzione Potenza in provincia di Potenza. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Radio Puglia.
2: L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato e mi sono scatenato.

0: L'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

Balla. Balla. Balla. Che idea, che idea, che idea.

0: sembra per me.
1: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
2: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
3: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
2: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
3: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
4: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. Tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: Scoprila da
6: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Autoplanet. A Bari, a Monopoli e a Trani.
7: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
8: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
9: Basta svegliarti con dolori e infiammazioni. È arrivato il fuori tutto a D-Relax. Solo per un periodo limitato sconti fino al 60% su materassi dispositivo medico-sanitario di alta qualità. Materassi innovativi, reti ad oghe antireflusso e cuscini cervicali di nuova generazione. Dormire bene significa vivere meglio. Pagamento rateale anche a tasso zero e l'esclusiva opzione blocca prezzo fino ad esaurimento scorte. Bari, via Guido d'Orso 28, a D-Relax. La qualità del riposo al miglior prezzo.
10: A Radio Puglia sono le ore 7.
11: Radio Puglia, meteo.
12: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
13: Su Puglia e Basilicata ancora il gran caldo dominerà la scena fino a sabato compreso, con temperature in aumento, valori che toccheranno anche nelle aree interne di pianura nei fondovalle i 41 gradi. Ventilazione prevalente a regime di brezza, poi dal 21-22 invece assisteremo a un netto cambiamento di circolazione che andrà a investire anche le regioni meridionali, quindi temperature che torneranno intorno alle medie stagionali accompagnata da locali instabilità. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.

0: Il 18 e 19 luglio in contrada impalata di Monopoli, festa in onore di Maria Santissima Addolorata con sagra del Panzerotto, frittelle farcite e pettole. Sabato 18 luglio ore 19, Santa Messa e a seguire spettacolo di Radio Puglia Back to the Future, il battito degli anni 80 con show comico di Checca Barese, animazione DJ set. Festa in onore di Maria Santissima Addolorata in contrada impalata di Monopoli sulla Castellana Selva di Fasano.
1: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
2: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
3: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
2: Ah, impossibile.
3: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
4: ASD Willy Turie, in collaborazione con le associazioni sportive locali, organizzano dal 26 luglio al 2 agosto in Largo Pozzi Gioventuri. Tornei di beach volley, street soccer, bocce, freccette, burraco e area food per 8 giorni di puro sport e benessere. Info sui canali social Gioventuri e al 333 280 97 54. Iscrizioni presso la tabacchina, via Orlandi 13 a Turi. Media partner Radio Puglia. Sabato 1 agosto, ore 20:30, DJ set e animazione per grandi e piccini a cura di Radio Puglia. Sabato 25 luglio a Villa Maria a Castellana Grotte, serata pugliese tra stand enogastronomici e live music con Antonio Di Vagno. Tre consumazioni food con vino e bibite a 35 euro. Da Villa Maria a Castellana Grotte, sabato sera 25 luglio, serata di tipicità pugliesi con live music. Prenota subito allo 080 496 9833.
5: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
6: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
7: Radio Puglia.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa. Ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa. Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergo tende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
4: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
5: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
4: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
5: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
4: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
6: Una sola azienda, tante soluzioni.
7: Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
8: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
9: Non possiamo piacere a tutti.

0: cioccolata.
1: Cioccolata.
2: A Radio Puglia sono le ore 7 e 34 minuti.
3: L'almanacco del giorno.
4: Sabato 18 luglio 2026, 199esimo giorno dall'inizio dell'anno.
5: Siamo sotto il segno del cancro. La chiesa ricorda San Calogero e San Federico Vescovo.
6: L'onomastico.
4: Oggi è l'onomastico di Federico e Federica. Il nome ha origine germanica e significa chi domina con la pace. Il numero portafortuna è il 5, il colore è il giallo e la pietra associata è il diamante.
6: Accadde oggi.
4: Il 18 luglio del 64 d.C. scoppia il grande incendio di Roma. L'incendio, sviluppatosi nella zona del Circo Massimo, infuriò per 9 giorni, secondo Tacito, e distrusse completamente 3 quartieri, mentre in altri 7 rimanevano solo pochi ruderi rovinati dal fuoco. I morti furono migliaia e circa 200.000 i senza tetto. Numerosi edifici pubblici e monumenti andarono distrutti. Le fonti antiche considerano quasi unanimemente l'incendio di origine dolosa, causato dallo stesso imperatore Nerone, attribuendogli motivazioni quali il desiderio di trarre ispirazione per il suo canto dalla distruzione della città, ovvero la necessità di trovare spazio per l'erezione della Domus Aurea, o ancora l'aspirazione a tramandare il suo nome per aver compiuto un radicale rinnovamento urbanistico di Roma.
6: Chi è nato oggi?
5: Tra i personaggi famosi nati il 18 luglio ricordiamo Nelson Mandela, Franca Rame, Frankie Energy MC.
6: Le frasi del cinema.
4: Dove gli altri vedono coincidenza, io vedo conseguenza. Dal film Matrix Reloaded.
6: Proverbio del giorno.
5: I bambini, gli sciocchi e gli ubriachi dicono la verità. Proverbio inglese.
3: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
7: Buon sabato e buon weekend a tutti da Roberto. Oggi è il 18 luglio 2026 e ovviamente siamo pronti con l'oroscopo di oggi. Cominciamo allora dall'Ariete.
8: Le stelle brillano benevole e vi regalano un caleidoscopio di novità e di emozioni positive. La fortuna infatti vi sorride e voi l'aiutate con progetti ingegnosi. Notizie positive arriveranno anche dall'ambito finanziario. Toro, importanti situazioni volgono a vostro favore e la cosa non vi stupisce. Avete lavorato sodo per arrivare dove siete adesso. Molto concentrati però su voi stessi, rischiate di trascurare un partner di cui avete un grandissimo bisogno. Gemelli, giornata un po' debole sia dal punto di vista emotivo che fisico. Qualche grattacapo continua a ronzarvi in testa, disturbando il sonno e il relax. In sogno potrebbe arrivare qualche messaggio a cui dedicare un'ampia riflessione. Cancro, la giornata non si limita a darvi una mano nei rapporti sociali, creando squisiti rapporti e incontri con persone interessanti, ma vi fa anche il gradito dono di un sorriso. Una maggiore serenità caratterizza questo giorno anche in coppia. Leone, al lavoro potreste avere una sorpresa poco gradita, ma per voi del Leone le sfide sono uno stimolo, quindi affronterete la situazione con grinta e vincerete. Quando siete sereni come in questo momento, sapete proprio essere amabili e affascinanti. Vergine, non c'è nulla da fare, in questo momento siete imbattibili. Energia, grinta, forza, benessere e fortuna sono i vostri alleati migliori, ma anche il sex appeal è a portata di mano. Siete intraprendenti in campo sociale e le vostre iniziative vi regalano tanto successo. Bilancia, le stelle vi aiutano a concludere nel modo più opportuno e vantaggioso un affare importante. Il clima nell'ambiente familiare si mantiene sereno, finalmente una fase assolata e tranquilla. Invece di rimuginare dentro di voi sugli aspetti più deboli della vostra relazione sentimentale, tirate fuori la grinta e parlatene con serenità. Scorpione, cielo grigio a causa di alcune dissonanze planetarie. Più per gioco che per sfida, potreste decidere di tenere sulle spine la persona che più vi interessa in amore in questo preciso momento. Attenzione però, il gioco potrebbe farsi duro e irritare, oltre che stancare, la persona del cuore. Sagittario, dinamici e attivi al lavoro come nel sociale, potrete concludere buoni affari e portare a termine gli impegni che avete in sospeso. Tenete in considerazione un desiderio espresso dalla persona che amate, cercando ovviamente di soddisfarlo.

Capricorno, non lasciatevi sfuggire nessuna occasione di divertimento. Si tratti di una festa, di una cena con gli amici o altro, tutte le iniziative a cui prenderete parte si riveleranno piacevolissime e contribuiranno a rendere il vostro umore molto più allegro. Acquario, qualche nuvola appare all'orizzonte portando a galla vecchie diatribe familiari. Con più flessibilità e meno impeto darete risposte efficaci. A parte un po' di carenza organizzativa che a conti fatti vi mette in affanno, bene o male ve la caverete. Pesci, giorno tranquillo e piacevole. È un momento favorevole ai progetti, non esitate. Potrete decollare verso vette strepitose grazie a idee e iniziative vincenti. In campo sentimentale arriva un segnale forte e chiaro da parte del partner che ha bisogno di più attenzioni. E con questo segno chiudiamo l'oroscopo di oggi, ma vi aspetto nei prossimi giorni alla stessa ora. Da Roberto, buona giornata a tutti.

0: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
2: Io pistacchio caffè e doppia panna.
3: Per me soia naturale e doppia panna.
4: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
5: Da oltre 50 anni, l'unico vero artigianale è Bar Tele Bari. Bar Tele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bar Tele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
6: Il 18 e 19 luglio in Contrada Impalata di Monopoli, festa in onore di Maria Santissima Addolorata, consagra del Panzerotto, frittelle farcite e pettole. Sabato 18 luglio, ore 19, Santa Messa. E a seguire, spettacolo di Radio Puglia, Back to the Future, il battito degli anni 80, con show comico di Checca Barese, animazione e DJ set. Festa in onore di Maria Santissima Addolorata, in Contrada Impalata di Monopoli, sulla Castellana Selva di Fasano.
7: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
8: BMW Pultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
9: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
10: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
9: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
11: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
12: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
11: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
12: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116, Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
13: La canti, la balli, la ricordi.

0: Radio Puglia.
1: Un giorno ti dirò che ho rinunciato alla mia felicità per te. Riderai, riderai,

0: La Puglia è cultura e tecnologia, storia e innovazione, passione e impresa. L'ITS Academy Cuccovillo è il luogo dove diamo forma a tutto questo. Dal 2010 formiamo super tecnici in meccatronica. Dalla robotica all'automotive, dalla progettazione industriale alla manutenzione e tanto altro. 6 sedi in Puglia, 16 corsi biennali gratuiti aperti ai diplomati, 800 ore di tirocinio in azienda, oltre il 93% di occupati dopo la specializzazione.
1: La Puglia è meccatronica. ITS Academy Cuccovillo.
2: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua da 199 euro al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.214 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,79%. Valore futuro garantito 18.497 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
3: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Outplanet a Bari, a Monopoli e a Trani.
4: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
5: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
6: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393-458-1472.
7: Dimentica il calendario! La tua vacanza ad Acquaparco Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno! Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre! Rendi la tua estate più bella! Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre! Acquaparco Ignazia, il divertimento non finisce mai! Info e coupon su acquaparcoignazia.it.

0: Radio Puglia sono le ore 7 e 59 minuti.
1: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: Su Puglia e Basilicata ancora il gran caldo dominerà la scena fino a sabato compreso, con temperature in aumento, valori che toccheranno anche nelle aree interne di pianura nei fondovalle i 41 gradi. Ventilazione prevalente a regime di Brezza, poi dal 21-22 invece assisteremo a un netto cambiamento di circolazione che andrà a investire anche le regioni meridionali, quindi temperature che torneranno intorno alle medie stagionali accompagnata da locali instabilità. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
1: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addii al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
2: Attenzione!
3: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
2: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
3: E per il trasporto?
2: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
3: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
2: Un mondo avanti.
4: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
5: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
6: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
7: Cioccolato, fior di latte e doppia panna.
8: Io pistacchio caffè e doppia panna.
9: Per me soia naturale e doppia panna.
10: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
11: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bar Tele Bari. Bar Tele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bar Tele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
2: Radio Puglia.

0: Su Radio Puglia, le migliori novità del panorama musicale.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
3: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa. Ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa.
4: Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergo tende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
5: Basta svegliarti con dolori e infiammazioni. È arrivato il fuori tutto a D-Relax. Solo per un periodo limitato sconti fino al 60% su materassi dispositivo medico-sanitario di alta qualità. Materassi innovativi, reti ad oghe antiriflusso e cuscini cervicali di nuova generazione. Dormire bene significa vivere meglio. Pagamento rateale anche a tasso zero e l'esclusiva opzione blocca prezzo fino ad esaurimento scorte. Bari, via Guido d'Orso 28, a D-Relax. La qualità del riposo al miglior prezzo.
6: Con i 20 GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. Tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
7: Scoprila da
8: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monò

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.

0: L'almanacco del giorno.
1: Sabato 18 luglio 2026, 199esimo giorno dall'inizio dell'anno.
2: Siamo sotto il segno del cancro. La chiesa ricorda San Calogero e San Federico Vescovo.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Federico e Federica. Il nome ha origine germanica e significa chi domina con la pace. Il numero portafortuna è il 5, il colore è il giallo e la pietra associata è il diamante.
0: Accadde oggi.
1: Il 18 luglio del 64 d.C. scoppia il grande incendio di Roma. L'incendio, sviluppatosi nella zona del Circo Massimo, infuriò per 9 giorni, secondo Tacito, e distrusse completamente 3 quartieri, mentre in altri 7 rimanevano solo pochi ruderi rovinati dal fuoco. I morti furono migliaia e circa 200.000 i senza tetto. Numerosi edifici pubblici e monumenti andarono distrutti. Le fonti antiche considerano quasi unanimemente l'incendio di origine dolosa, causato dallo stesso imperatore Nerone, attribuendogli motivazioni quali il desiderio di trarre ispirazione per il suo canto dalla distruzione della città, ovvero la necessità di trovare spazio per l'erezione della Domus Aurea, o ancora l'aspirazione a tramandare il suo nome per aver compiuto un radicale rinnovamento urbanistico di Roma.

0: gli sciocchi e gli ubriachi dicono la verità. Proverbio inglese.
1: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
2: Buon sabato e buon weekend a tutti da Roberto. Oggi è il 18 luglio 2026 e ovviamente siamo pronti con l'oroscopo di oggi. Cominciamo allora dall'Ariete.
3: Le stelle brillano benevole e vi regalano un caleidoscopio di novità e di emozioni positive. La fortuna infatti vi sorride e voi l'aiutate con progetti ingegnosi. Notizie positive arriveranno anche dall'ambito finanziario. Toro, importanti situazioni volgono a vostro favore e la cosa non vi stupisce. Avete lavorato sodo per arrivare dove siete adesso. Molto concentrati però su voi stessi, rischiate di trascurare un partner di cui avete un grandissimo bisogno. Gemelli, giornata un po' debole sia dal punto di vista emotivo che fisico. Qualche grattacapo continua a ronzarvi in testa, disturbando il sonno e il relax. In sogno potrebbe arrivare qualche messaggio a cui dedicare un'ampia riflessione. Cancro, la giornata non si limita a darvi una mano nei rapporti sociali, creando squisiti rapporti e incontri con persone interessanti, ma vi fa anche il gradito dono di un sorriso. Una maggiore serenità caratterizza questo giorno anche in coppia. Leone, al lavoro potreste avere una sorpresa poco gradita, ma per voi del Leone le sfide sono uno stimolo, quindi affronterete la situazione con grinta e vincerete. Quando siete sereni, come in questo momento, sapete proprio essere amabili e affascinanti. Vergine, non c'è nulla da fare, in questo momento siete imbattibili. Energia, grinta, forza, benessere e fortuna sono i vostri alleati migliori, ma anche il sex appeal è a portata di mano. Siete intraprendenti in campo sociale e le vostre iniziative vi regalano tanto successo. Bilancia, le stelle vi aiutano a concludere nel modo più opportuno e vantaggioso un affare importante. Il clima nell'ambiente familiare si mantiene sereno, finalmente una fase assolata e tranquilla. Invece di rimuginare dentro di voi sugli aspetti più deboli della vostra relazione sentimentale, tirate fuori la grinta e parlatene con serenità. Scorpione, cielo grigio a causa di alcune dissonanze planetarie. Più per gioco che per sfida, potreste decidere di tenere sulle spine la persona che più vi interessa in amore in questo preciso momento. Attenzione però, il gioco potrebbe farsi duro e irritare, oltre che stancare, la persona del cuore. Sagittario, dinamici e attivi al lavoro come nel sociale, potrete concludere buoni affari e portare a termine gli impegni che avete in sospeso. Tenete in considerazione un desiderio espresso dalla persona che amate, cercando ovviamente di soddisfarlo. Capricorno, non lasciatevi sfuggire nessuna occasione di divertimento. Si tratti di una festa, di una cena con gli amici o altro, tutte le iniziative a cui prenderete parte si riveleranno piacevolissime e contribuiranno a rendere il vostro umore molto più allegro. Acquario, qualche nuvola appare all'orizzonte portando a galla vecchie diatribe familiari. Con più flessibilità e meno impeto darete risposte efficaci. A parte un po' di carenza organizzativa che a conti fatti vi mette in affanno, bene o male ve la caverete. Pesci, giorno tranquillo e piacevole. È un momento favorevole ai progetti, non esitate. Potrete decollare verso vette strepitose grazie a idee e iniziative vincenti. In campo sentimentale arriva un segnale forte e chiaro da parte del partner che ha bisogno di più attenzioni. E con questo segno chiudiamo l'oroscopo di oggi, ma vi aspetto nei prossimi giorni alla stessa ora. Da Roberto, buona giornata a tutti.

0: Domenica 26 luglio, cena sotto le stelle con live music anni 80-90 a Villa Maria a Castellana Grotte. Prenota subito allo 080 496 9833. Cena con ballo sotto le stelle a 40 euro. Domenica sera 26 luglio da Villa Maria.
1: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
2: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
3: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
2: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
3: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333 800 58 23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
2: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
4: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
5: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
4: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
5: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
4: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
6: Com'è romantica la pioggia.
7: Eh no, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
8: Nessun problema. A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
9: Tecnoresine. Impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
10: www.tecnoresinesrl.it.
11: Noi siamo grati a te, che ogni giorno spalanchi le porte di casa a Radio Puglia per respirare un'aria di assoluta spensieratezza.

0: Insieme a Radio Puglia e ANAS, viaggi sicuro e informato. Ogni giorno notizie e aggiornamenti su traffico e viabilità.
1: Da Giallo Oro sei sempre il benvenuto. Per tutto luglio e agosto, la sede di Bari in via Capruzzi 134 sotto i portici è aperta tutti i giorni, domenica compresa, con orario continuato dalle 8.30 alle 20. Giallo Oro, sempre al tuo servizio.
2: Gialliamo!
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
4: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
5: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
7: Che fame!
8: Mac!
6: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
9: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
10: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
9: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659. Ristorante Alba Chiara. It, aperto tutti i giorni.
11: Chicchirichì! La festa è qui!
12: Sì, al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
1: Da Giallo Oro sei sempre il benvenuto. Per tutto luglio e agosto, la sede di Bari in via Capruzzi 134 sotto i portici è aperta tutti i giorni, domenica compresa, con orario continuato dalle 8.30 alle 20. Giallo Oro, sempre al tuo servizio.
11: Gialliamo!
0: Radio Puglia News.
13: Una buona giornata da Barbara Salandri. Si è costituito ieri pomeriggio nel carcere di Bollate Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva per aver ucciso due rapinatori. Non rimarrò qui per 14 anni, ha detto il 72enne che ha invitato Mattarella a concedergli la grazia. Il centrodestra appoggia la richiesta, mentre il Ministero della Giustizia smentisce alcune indiscrezioni. Sentiamo Nicola De Muro.
14: Prima notte in cella per Mario Roggero, il proprietario di una gioielleria nel Cuneese, che nel 2021 inseguì e uccise i due uomini che avevano appena rapinato il suo negozio. Per lui una condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi. Alla mia età è come un ergastolo, ma non rimarrò qui per i 14 anni, ha detto entrando nel penitenziario. Poi Roggero si è rivolto al capo dello Stato.
15: Ha graziato uno scafista che ha ammazzato 30 persone, ha graziato la Minetti, io penso che Mattarella, ragazzi, dovrà darsi in mano la coscienza.
14: Oggi Salvini e i giovani della Lega saranno davanti al carcere di Bollate, ma è tutto il centrodestra ad appoggiare la richiesta di grazia al gioielliere, compreso Tajani, leader di Forza Italia.
16: Io credo che sia giusto chiedere la grazia per un uomo che ha sbagliato, ma capire anche perché ha sbagliato, perché sotto pressione, sotto violenza per tanti anni, credo che sia giusto che la società lo perdoni.
14: Ieri la moglie di Roggero ha presentato domanda di grazia. Il Ministero della Giustizia ha smentito di aver già avviato la relativa istruttoria.
13: Settima notte di attacchi americani sul territorio iraniano, operazioni volte a indebolire la capacità di Teheran, colpiti siti di sorveglianza, infrastrutture logistiche militari, depositi sotterranei di armi e capacità marittime, fa sapere il comando centrale statunitense. Il bilancio sarebbe di 3 morti e 8 feriti. L'esercito della Repubblica Islamica risponde colpendo basi USA in Kuwait, Bahrain, Giordania e Qatar e per la prima volta dopo 4 mesi missili iraniani hanno attaccato l'Arabia Saudita. Non ci sono notizie di danni. Intanto la TV di Teheran nelle scorse ore ha riferito di due petroliere esplose dopo aver percorso una rotta minata nello stretto di Hormuz. Gli USA però smentiscono. Incoronato a Londra il nuovo leader del Labour, Andy Burnham, che da lunedì sarà primo ministro al posto del dimissionario Starmer. Sentiamo Cristina Scarpa.
7: È la sede della Federazione dei Sindacati Britannici a Londra il palcoscenico scelto per l'investitura di Andy Burnham, e non è un caso. L'ex sindaco della Grande Manchester, per questo soprannominato il Re del Nord, assume la guida del Labour e da lunedì del governo con il supporto di tutto il partito a livello nazionale e locale, appunto del sindacato. Il paese reclama una nuova politica tra le prime parole del suo discorso, ma questa, aggiunto, era anche l'ultima occasione per cambiare e per farlo uniti. Sono pronto a battere la nuova destra britannica, assicurato, occupandomi di persone e luoghi che hanno aspettato troppo a lungo. Un ringraziamento a Burnham ha voluto dedicarlo anche al premier dimissionario Keir Starmer. Grazie per aver portato il Labour dalla peggiore sconfitta a una delle sue vittorie più grandi, ma ora è tempo di cambiare.
13: Francia e Inghilterra si sfidano questa sera a Miami per conquistare il terzo posto ai mondiali di calcio. I Bleu, guidati in panchina per l'ultima volta da Deschamps, affrontano la nazionale dei Tre Leoni. Fischio d'inizio alle 23 ora italiana. Domani la finale tra la Spagna, campione d'Europa, e l'Argentina, campione in carica, decreterà la squadra vincitrice della Coppa del Mondo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Puglia, meteo.
8: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
17: Su Puglia e Basilicata ancora il gran caldo dominerà la scena fino a sabato compreso, con temperature in aumento, valori che toccheranno anche nelle aree interne di pianura nei fondovalle i 41 gradi. Ventilazione prevalente a regime di brezza, poi dal 21-22 invece assisteremo a un netto cambiamento di circolazione che andrà a investire anche le regioni meridionali, quindi temperature che torneranno intorno alle medie stagionali accompagnata da locale instabilità. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
0: Rewind.

0: passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
3: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
4: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
5: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
4: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
5: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116, Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
6: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
7: Io pistacchio caffè e doppia panna.
8: Per me soia naturale e doppia panna.
9: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
10: Da oltre 50 anni, l'unico vero artigianale è Bar Telebari. Bar Telebari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bar Telebari, unica sede in via Fanelli a Bari.
11: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
12: ASD Willy Turie, in collaborazione con le associazioni sportive locali, organizzano dal 26 luglio al 2 agosto in Largo Pozzi Gioventuri. Tornei di beach volley, street soccer, bocce, freccette, burraco e area food per 8 giorni di puro sport e benessere. Info sui canali social Gioventuri e al 333 280 97 54. Iscrizioni presso la tabacchina, via Orlandi 13 a Turi. Media partner Radio Puglia. Sabato 1 agosto, ore 20:30, DJ set e animazione per grandi e piccini a cura di Radio Puglia.
13: Radio Puglia. Radio Puglia dipinge la tua estate.

0: per me.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi, noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
3: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
2: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
3: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
4: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua da 199 euro al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.214 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,79%. Valore futuro garantito 18.497 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
5: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Autoplanet a Bari, a Monopoli e a Trani.
6: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
7: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Stihl, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in Corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.

0: l'almanacco del giorno.
1: Sabato 18 luglio 2026, 199esimo giorno dall'inizio dell'anno.
2: Siamo sotto il segno del cancro. La chiesa ricorda San Calogero e San Federico Vescovo.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di

0: La zona del Circo Massimo infuriò per 9 giorni, secondo Tacito, e distrusse completamente 3 quartieri, mentre in altri 7 rimanevano solo pochi ruderi rovinati dal fuoco. I morti furono migliaia e circa 200.000 i senza tetto. Numerosi edifici pubblici e monumenti andarono distrutti. Le fonti antiche considerano quasi unanimemente l'incendio di origine dolosa, causato dallo stesso imperatore Nerone, attribuendogli motivazioni quali il desiderio di trarre ispirazione per il suo canto dalla distruzione della città, ovvero la necessità di trovare spazio per l'erezione della Domus Aurea, o ancora l'aspirazione a tramandare il suo nome per aver compiuto un radicale rinnovamento urbanistico di Roma.
1: Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati il 18 luglio ricordiamo Nelson Mandela, Franca Rame, Frankie Energy MC.
1: Le frasi del cinema.
0: Dove gli altri vedono coincidenza, io vedo conseguenza. Dal film Matrix Reloaded.
1: Proverbio del giorno.
2: I bambini, gli sciocchi e gli ubriachi dicono la verità. Proverbio inglese.
1: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
3: Buon sabato e buon weekend a tutti da Roberto. Oggi è il 18 luglio 2026 e ovviamente siamo pronti con l'oroscopo di oggi. Cominciamo allora dall'Ariete.
4: Le stelle brillano benevole e vi regalano un caleidoscopio di novità e di emozioni positive. La fortuna infatti vi sorride e voi l'aiutate con progetti ingegnosi. Notizie positive arriveranno anche dall'ambito finanziario. Toro, importanti situazioni volgono a vostro favore e la cosa non vi stupisce. Avete lavorato sodo per arrivare dove siete adesso. Molto concentrati però su voi stessi, rischiate di trascurare un partner di cui avete un grandissimo bisogno. Gemelli, giornata un po' debole sia dal punto di vista emotivo che fisico. Qualche grattacapo continua a ronzarvi in testa, disturbando il sonno e il relax. In sogno potrebbe arrivare qualche messaggio a cui dedicare un'ampia riflessione. Cancro, la giornata non si limita a darvi una mano nei rapporti sociali, creando squisiti rapporti e incontri con persone interessanti, ma vi fa anche il gradito dono di un sorriso. Una maggiore serenità caratterizza questo giorno anche in coppia. Leone, al lavoro potreste avere una sorpresa poco gradita, ma per voi del Leone le sfide sono uno stimolo, quindi affronterete la situazione con grinta e vincerete. Quando siete sereni, come in questo momento, sapete proprio essere amabili e affascinanti. Vergine, non c'è nulla da fare, in questo momento siete imbattibili. Energia, grinta, forza, benessere e fortuna sono i vostri alleati migliori, ma anche il sex appeal è a portata di mano. Siete intraprendenti in campo sociale e le vostre iniziative vi regalano tanto successo. Bilancia, le stelle vi aiutano a concludere nel modo più opportuno e vantaggioso un affare importante. Il clima nell'ambiente familiare si mantiene sereno, finalmente una fase assolata e tranquilla. Invece di rimuginare dentro di voi sugli aspetti più deboli della vostra relazione sentimentale, tirate fuori la grinta e parlatene con serenità. Scorpione, cielo grigio a causa di alcune dissonanze planetarie. Più per gioco che per sfida, potreste decidere di tenere sulle spine la persona che più vi interessa in amore in questo preciso momento. Attenzione però, il gioco potrebbe farsi duro e irritare, oltre che stancare, la persona del cuore. Sagittario, dinamici e attivi al lavoro come nel sociale, potrete concludere buoni affari e portare a termine gli impegni che avete in sospeso. Tenete in considerazione un desiderio espresso dalla persona che amate, cercando ovviamente di soddisfarlo. Capricorno, non lasciatevi sfuggire nessuna occasione di divertimento. Si tratti di una festa, di una cena con gli amici o altro, tutte le iniziative a cui prenderete parte si riveleranno piacevolissime e contribuiranno a rendere il vostro umore molto più allegro. Acquario, qualche nuvola appare all'orizzonte portando a galla vecchie diatribe familiari. Con più flessibilità e meno impeto darete risposte efficaci. A parte un po' di carenza organizzativa che a conti fatti vi mette in affanno, bene o male ve la caverete. Pesci, giorno tranquillo e piacevole. È un momento favorevole ai progetti, non esitate. Potrete decollare verso vette strepitose grazie a idee e iniziative vincenti. In campo sentimentale arriva un segnale forte e chiaro da parte del partner che ha bisogno di più attenzioni. E con questo segno chiudiamo l'oroscopo di oggi, ma vi aspetto nei prossimi giorni alla stessa ora. Da Roberto, buona giornata a tutti.

0: Sabato 25 luglio a Villa Maria a Castellana Grotte, serata pugliese tra stand enogastronomici e live music con Antonio Di Vagno. Tre consumazioni food con vino e bibite a 35 euro. Da Villa Maria a Castellana Grotte, sabato sera 25 luglio, serata di tipicità pugliesi con live music. Prenota subito allo 080 496 9833.
1: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
2: Ho il diploma, ma vorrei specializzarmi nelle tecnologie più ricercate nel mondo del lavoro.
3: Hai pensato all'ITS Academy Cucovillo? Ci sono 16 corsi di meccatronica, automotive, robotica, ferroviario, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale. Sono gratuiti, hanno 6 sedi in Puglia.
2: Ma il sito è itsmeccatronicapuglia.it?
3: Esatto, puoi parlare direttamente con un tutor al 375 511 5838 o informati sui social.
4: La Puglia è meccatronica. È ITS Academy Cuccovillo.
5: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addie al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
6: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
7: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
8: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
7: Scegliete Audi Service.
8: Scopri.

0: Da Giallooro sei sempre il benvenuto. Per tutto luglio e agosto la sede di Bari in via Capruzzi 134 sotto i portici è aperta tutti i giorni, domenica compresa, con orario continuato dalle 8.30 alle 20. Giallooro, sempre al tuo servizio.
1: Gialliamo!
2: Attenzione!
3: Da Euronics Liuzzi a Conversano la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
2: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
3: E per il trasporto?
2: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
3: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
2: Un mondo avanti.
4: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa. Ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa.
5: Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergo tende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
6: Basta svegliarti con dolori e infiammazioni. È arrivato il fuori tutto a D-Relax. Solo per un periodo limitato sconti fino al 60% su materassi dispositivo medico-sanitario di alta qualità. Materassi innovativi, reti ad oghe antireflusso e cuscini cervicali di nuova generazione. Dormire bene significa vivere meglio. Pagamento rateale anche a tasso zero e l'esclusiva opzione blocca prezzo fino ad esaurimento scorte. Bari, via Guido d'Orso 28, a D-Relax. La qualità del riposo al miglior prezzo.
7: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
8: BMW Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
0: Da Giallooro sei sempre il benvenuto. Per tutto luglio e agosto la sede di Bari in via Capruzzi 134 sotto i portici è aperta tutti i giorni, domenica compresa, con orario continuato dalle 8.30 alle 20. Giallooro, sempre al tuo servizio.
1: Giallooro!

0: convento, siamo tutti bene, abbiamo...
1: Ma quale convento?
0: Con la loia, sì?
1: Bonjour, benvenuto, buon sabato, come stai?
0: Il convento
1: ma non è un convento, non è vero. Ciao ragazzi, buongiorno a tutti, in particolar modo buongiorno a chi si trova dal parrucchiere, è vero Maurizio?
0: Ogni tanto potreste fare un taglio gratis,
1: ogni tanto Carmen, ogni tanto
0: date un taglio ai nostri costi, dai,
1: fate i bravi, fate le brave, va bene.
0: Ho loro saputo sono... che Carmen,
1: che hai saputo?
0: Sta per avere un bambino.
1: Carmen, te l'ho detto che le avremmo sentite stamattina.
0: Ho visto un po' gonfia.
1: Ma sta benissimo, è meravigliosa. Piuttosto,
0: quindi
1: si è sposata.
0: Non è in stato interessante.
1: Almeno che io sappia, no, Maurizio.
0: Sì.
1: Non sono argomenti
0: visto,
1: di mia competenza.
0: Ho visto le analisi.
1: Ha visto
0: le analisi. Incinta mesciata.
1: Sì, Tu come stai? Stai bene?
0: Seduto.
1: Ti trovo in grandissima forma questa mattina, vestito di giallo. È meraviglioso. Un canarino, ragazzi,
0: sì,
1: dovreste
0: mattina.
1: Vederlo.
0: E mia moglie piace il canarino perché è bello, fresco, giovane, cinquantante.
1: Vabbè, niente, siamo sempre lì. Pronti per cominciare? Spazio mattina insieme.

0: dai sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
1: Il 18 e 19 luglio in Contrada Impalata di Monopoli, festa in onore di Maria Santissima Addolorata, consagra del Panzerotto, frittelle farcite e pettole. Sabato 18 luglio, ore 19, Santa Messa. E a seguire, spettacolo di Radio Puglia, Back to the Future, il battito degli anni 80, con show comico di Checca Barese, animazione DJ set. Festa in onore di Maria Santissima Addolorata, in Contrada Impalata di Monopoli, sulla Castellana Selva di Fasano.
2: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
3: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
4: Io pistacchio caffè e doppia panna.
5: Per me soia naturale e doppia panna.
6: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
7: Da oltre 50 anni, l'unico vero artigianale è Bar Telebari. Bar Telebari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bar Telebari, unica sede in via Fanelli a Bari.

0: Guardi qui in radio, scrivono, ma perché non telefonate a mia figlia che sta dormendo ancora? Ma perché non telefonate a mio suocero che non mi vuole dare la strenna? E ce n'è un'altra che stamattina si sposa.
1: Esatto, c'è cioè la figlia di Angela, sì, che si chiama Cristina. Loro vivono in Belgio, sono qui ovviamente per festeggiare il matrimonio della figlia. C'è un messaggio bellissimo che è arrivato da parte di Angela, per l'appunto per sua figlia Cristina, che dice così: oggi non ti perdo, ma ti vedo iniziare una nuova fase della tua vita, che tu sia amata, rispettata, sì, e felice, e che la casa che costruirai sia sempre piena di luce, fiducia e amore. Ma che belle parole! Le parole sono le parole ovviamente di una mamma.
0: La cosa più bella che voleva che noi telefonassimo.
1: Sì, vabbè, se non è possibile,
0: ma
1: li abbiamo.
0: Quella poveretta c'ha da fare.
1: Quella poveretta c'ha da fare, si deve sposare. E vabbè, oggi è un giorno speciale, quindi auguri ad Angela, a suo marito che non ricordo come si chiama, e a Cristina e al suo futuro marito. Intanto devo salutare Chiara che ci scrive da Bari, Miriana, fare una dedica per Oronzo di Natale, auguri a Domi poi da papà felice per i suoi 16 anni. E poi c'è un messaggio che ci arriva e dice così: finalmente sono in Puglia, pezze di greco, un saluto a tutti voi da Paolo e da...

Buongiorno Radio Puglia, un saluto alle mie accompagnatrici Stella e Tonia Barbara D'Uso, in particolare a tutti i membri della squadra di Ciccio.

0: Buongiorno Moreno. Mi volevo fare gli auguri al mio migliore amico e collega Carletto per i suoi 55 anni. Auguri Carlo!
1: Salve, sono James. James Bond. Volevo salutare tutti gli agenti segreti della squadra di Ciccio che sono all'ascolto. Amici, fate la vostra missione. In particolar modo su tutte quelle belle donne che sono nella squadra di Ciccio.

0: Attenzione, attenzione, perché alle 10.30 avremo Walk Walk Walk. Per questi giorni che avremo alle 10.30?
1: Mei ha aperto il microfono.
0: No, volevo dire,
1: avremo ospite qui alle 10.30 Caos Waco.
0: Waco, waco, waco. Waco, esatto. Waco.

0: alzate col capriccio, volete una canzone, e noi siamo sempre pronti, siete tantissimi. L'uccellino della Combara è morto.
1: È morto.
0: Purtroppo ci dispiace.
1: Ma ognuno c'ha i suoi gusti.
0: Annunciare,
1: capito,
0: che l'uccellino della Combara
1: è
0: morto.
1: Defunto.
0: È defunto.
1: Dobbiamo
0: comprare, acquisire un uccellino nuovo.
1: È giusto, ecco. è giusto.
0: Ecco,
1: io ci sto.
0: Proponeteci un uccello da poter darlo alla Commara.
1: Un bel pappagallo, io metterei qui un bel pappagallo, sì. Simpatico, sì. Colorato,
0: allora,
1: che porta un po' d'allegria, come se qui, che c'è? Di Maurizio.
0: Si scottano quelli, capito?
1: Ho capito.
0: Vicenda, voglio dedicare alla mia amica l'uccellino della Commara.
1: Ho capito. Vabbè.
0: Chissà dove voleva volare. L'uccellino,
1: ecco,
0: della
1: Commara. Non ricordo come si chiama la nostra ascoltatrice, te l'abbiamo fatta ascoltare la canzone, visto?
0: Vi regaliamo il cabalino, il ballo di Cristo Re. È vero?
1: Cristo Re in piscina, balliamo questo ballo.
0: L'animazione curata da Padre Rafael.

0: radio, non stai bene l'esaurimento.
1: Perché non vuoi venire qui alla radio? No, io voglio venire,
0: Mamma mia, voglio venire. E quello vuole l'uccelli dalla commare, quell'altro vuole.
1: Lo so,
0: questo è un periodo di fare le fiche secche. Le mangi tu le fiche?
1: No, Maurizio, con la mandorla? Preferisco parlare di altro, no, va bene.
0: Le fiche?
1: No, non le mangio, non mangio.
0: Si mettono al sole.
1: Sì, sì, ho capito.
0: Si seccano.
1: Questo fa parte di una delle tradizioni
0: si
1: che si facevano un tempo, no?
0: Mia,
1: si facevano seccare.
0: No, io a mia moglie la facevo fare la fica secca. No, dai, la metto sul terrazzo al sole, forte proprio. Quando, oggi è la giornata ideale.
1: Un'altra cosa che si faceva in passato, io ci provo.
0: Verso mezzogiorno,
1: sì,
0: prendo la mandorla e la metto.
1: Ho capito. I pomodori, no, si facevano seccare anche i pomodori in passato. Sì.
0: I pomodori?
1: Sì, i pomodori secchi, io l'ho visto fare. Io non l'ho mai fatto, però pare che siano molto buoni, non li ho neanche mai mangiati, vergogna. Ma che buona, quella è la zucchina, la poverella.

0: y Farina se fue.
1: Insieme a Radio Puglia e ANAS, viaggi sicuro e informato. Ogni giorno notizie e aggiornamenti su traffico e viabilità.
2: Da Giallo Oro sei sempre il benvenuto. Per tutto luglio e agosto, la sede di Bari in via Capruzzi 134 sotto i portici è aperta tutti i giorni, domenica compresa, con orario continuato, dalle 8.30 alle 20. Giallo Oro, sempre al tuo servizio.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli senza ricarica.
4: A luglio, Renault Clio full hybrid e-tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
5: Hai mai provato i veri nudini, realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
7: Che fame!
8: Mac!
6: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
9: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
10: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
9: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
11: Chicchirichì! La festa è qui!
12: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
2: Da Giallo Oro sei sempre il benvenuto. Per tutto luglio e agosto, la sede di Bari in via Capruzzi 134 sotto i portici è aperta tutti i giorni, domenica compresa, con orario continuato, dalle 8.30 alle 20. Giallo Oro, sempre al tuo servizio.
8: Giallo!

0: mi sento, non so, ecco, come posso dire, un po' rapper, un po'.
1: Sì.
0: Mi sento un po'. Buongiorno ragazzi,
2: buongiorno.
0: Benvenuti.
2: Buongiorno.
0: Io sono in compagnia, come vi abbiamo prima anticipato, con Caos Waco.
1: Bravo.
0: E tu sei
3: Punani,
0: esatto. Che mi ha detto sono un po' timido. Vabbè, tu ci credi? Io non ci credo, neanche se lo vedo.
1: Manco io.
0: Buongiorno, benvenuti. Buongiorno. Voi siete nella vostra terra, o perlomeno tu sei nella tua terra, perché tu sei originario Jacopo, giusto?
1: Sì,
0: il tuo nome di battesimo.
1: Sì, il mio nome è Jacopo.
0: Jacopo, sei originario di Castellana Grotta.
1: Tu invece?
3: Io sono Gianni e sono di Conversano.
0: Quindi siamo qui, ragazzi, siamo in zona. Come nasce questo sodalizio? Che cos'è? Un'amicizia o è una collaborazione?
3: Prima di tutto un'amicizia, perché ci siamo conosciuti in un contest organizzato da me e da altri amici tanti anni fa. E lui partecipò e vinse anche. Però se ne andò prima.
1: Avvicinate il microfono.
0: Che vuol dire se ne andò prima?
3: Se ne andò prima, perché doveva...
1: In pratica avevo il lavoro la mattina, era già tardi e abbandonai il contest, però la mattina dopo mi avvisarono, il contest l'hai vinto tu.
0: Ah ecco, pensa.
3: Però il premio non l'ha avuto.
1: Però il premio no, perché ho abbandonato la battaglia.
0: Ah ecco, quindi insomma è stata fatalità. Insomma.
3: Sì, da lì siamo diventati amici, collaboriamo.
0: Ok, perfetto.
4: Comunque è vero che è timido.
0: Infatti, guarda te, stavo per dirlo. E io credevo fosse una battuta quando mi ha detto sono timido. Sì. Invece no, ragazzi, è proprio vero. Sì. Un ragazzone, tra l'altro, così timido. Vabbè, capita. Dicevo che il vostro è un progetto musicale che sceglie proprio il dialetto come strumento di, insomma, di comunicazione in qualche modo. Come mai questa scelta, ragazzi?
1: Allora, sicuramente perché il dialetto è identità.
0: Certo.
1: Quindi noi con questo pezzo volevamo rappresentare proprio il sud. Non veniamo da Bacio significa noi veniamo da giù.
0: Insomma.
1: È già giù per noi è tutto.
0: Chiaro.
1: Cioè, siamo nati in una terra bellissima, stupenda, però a volte un po' difficile. Quindi abbiamo cercato di creare un ritornello bello festoso, ma con delle strofe dove denunciamo proprio questo.
0: Esatto.
1: La difficoltà di vivere al sud a volte è vero, perché c'è gente che
0: nasce
1: costretta
0: da questo
1: a fare le valigie o a inventarsi qualcosa, quando in realtà noi abbiamo deciso di partire di qui. Io sono stato tanti anni fuori, sono rientrato.
0: Tu hai vissuto anche in Germania, leggevo,
1: ho vissuto
0: vero?
1: In Germania tantissimi anni fa, poi ho vissuto 9 anni a Firenze, poi un po' di anni tra Milano e Francia, diciamo. Poi sono rientrato e, come dissi una volta anche a Tea, noi vogliamo far partire i nostri brani da questi vicoli, dai nostri vicoli, i vicoli del sud. E proprio con questo brano qui, Non veniamo da Bash, i nostri vicoli sono diventati il set del video.
0: Bello, molto bello. Voi credete che funzioni questa comunicazione, insomma, attraverso per l'appunto il dialetto, che come dici tu è tradizione, cultura?
3: Sì. Soprattutto in questo periodo stanno dando molta importanza al dialetto, alla Puglia. Cioè, prima era molto dimenticata anche musicalmente, invece ora...
0: Riesce ad avvicinare anche i giovani, anche i più giovani?
3: Sì, soprattutto.
0: Questa comunicazione.
3: Soprattutto.
1: Sì, con questo brano abbiamo avvicinato tantissimi giovani, in realtà.
4: Anche Pompeo, giovani. Che salutiamo.
1: Ah, grande Pompeo.
0: Chi è Pompeo? Ora Pompeo mi manca, scusate.
4: È per i castellanesi.
1: Fanno parte dell'associazione che ci ha dato modo di rappresentare il video in meglio, perché ha creato questa atmosfera tipica pugliese con... Le signore che creavano orecchiette, panzerotti, gente alla brace, associazione Borgo Antico, grazie mille. Poi volevo ringraziare Stock, il coreografo che ha curato la coreografia con le ballerine nel video.
4: Ed era tutto nel centro storico.
1: Tutto nel centro storico.
0: Sì, l'ho visto il video, molto bello. Tutto quello che rappresenta.
1: Una domanda, ma tu vieni da Bash?
0: Certo, secondo te.
4: Che devono proprio dei contrari.
0: Io sono proprio delle contrarie. Io sono di campagna proprio, orgogliosa di vivere tuttora in campagna. Ragazzi, progetti futuri. Dopo Nuvnem da Bash, l'ho detto bene.
1: Noi abbiamo uno studio qui a Castellana. Mm-hmm. Io mi occupo delle produzioni, dell'audio, comunque mix, registrazioni, un po' anche. Lui si occupa dei video. Quindi
3: Abbiamo creato un team anche su questo.
1: Abbiamo giocato un mezzo team. Comunque abbiamo tante robe in cantiere, però poi si fa la scelta, magari si fa una scrematura, magari ne abbiamo 5-6 pezzi, si fa una scrematura, se ne sceglie un altro e sicuramente uscirà altra roba, sì.
0: Ok, perfetto. Dove infatti, vai.
4: Per poter partecipare, diciamo, a questa sorta di collettivo,
0: ecco.
4: O comunque chi vuole già come giovane, adolescente, avvicinarsi alla musica, creare un lavoro completo dal videoclip all'arrangiamento, alla registrazione, all'accompagnamento.
1: Grande Tea. Ecco, stai facendo pubblicità.
0: Dove? Sei tu che ci devi dire.
1: A Castaldona Vecchia, noi siamo a Castellana, basta contattarci anche sui social, Causuacco o Punani, e parliamone. Cioè, a me piace creare progetti anche da zero, si parla e ci si mette d'accordo e si viaggia.
0: Perfetto.
4: Ora puoi lanciarci questo brano,
0: ecco, vai. Come si chiama? Cosa stiamo per ascoltare? Wow. 10:45 direttamente
1: per raccontare di te con Rosanna D e Tormento. Che figata, Probo Style al beat.
4: Radio Puglia con Punani, grazie Causuacco, Rosangela.
0: Ciao ragazzi, grazie.

0: Radio Puglia.
1: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Pronti a scendere in pista?
3: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
2: Da noi noleggio kart rental e racing.
3: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
4: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
5: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
4: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
5: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
6: Il 18 e 19 luglio in Contrada Impalata di Monopoli, festa in onore di Maria Santissima Addolorata con sagra del panzerotto, frittelle farcite e pettole. Sabato 18 luglio ore 19, Santa Messa e a seguire spettacolo di Radio Puglia Back to the Future, il battito degli anni 80 con show comico di Checca Barese, animazione DJ set. Festa in onore di Maria Santissima Addolorata in Contrada Impalata di Monopoli sulla Castellana Selva di Fasano.
7: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
8: Chicchirichì!
9: La festa è qui!
5: Sì, al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
10: ASD Willy Turie, in collaborazione con le associazioni sportive locali, organizzano dal 26 luglio al 2 agosto in Largo Pozzi Gioventuri. Tornei di beach volley, street soccer, bocce, freccette, burraco e area food per 8 giorni di puro sport e benessere. Info sui canali social Gioventuri e al 333-280-9754. Iscrizioni presso la Tabacchina, via Orlandi 13 a Turi. Media partner Radio Puglia. Sabato 1 agosto, ore 20:30, DJ set e animazione per grandi e piccini a cura di Radio Puglia.

0: del servizio di segreteria telefonica del numero 3319117.
1: Stavamo cercando di chiamare una bellissima ragazza che oggi compie 18 anni, si chiama Lucy. Buongiorno Lucy, auguri da Marilena e Pino, dovrebbero essere i tuoi nonni, eh? Peccato che oggi non possono venire a festeggiare insieme a te per motivi, di causa forza maggiore. Auguri Lucy anche da noi di Radio Puglia.
2: Salutiamo Mario e Mino da parte di Fina, poi c'è una dedica da Vito per la piccola Paola e auguri a Rezart dalla ditta Natura Viva di Noi Cattari.

prima abbiamo fatto gli auguri a Lucy. Io ho fatto una gaffe. Auguri Lucy dai tuoi zii, logicamente, e anche dal tuo papà Enzo. Ma gli zii Marilena e Pino, insieme a Francesco e tutti gli altri della famiglia, ti fanno tanti auguri, ma non potevano intervenire alla tua festa.

0: Stiamo provando a metterci in contatto con Claudio, che oggi festeggia il suo compleanno.
1: Ma purtroppo Claudio è al mare. Giornate particolari, queste sono delle giornate particolari.
0: Ciao Claudio, buongiorno, benvenuto su Radio Puglia e tanti auguri.
2: Grazie, grazie.
0: Come stai? Tutto bene?
2: Caldo, fa caldo, che dobbiamo fare?
0: Fa caldo, hai ragione, sei al lavoro?
2: Sì, sì, sono al lavoro.
0: Stai lavorando, allora. Caro Claudio, io questa mattina ho ricevuto un bellissimo messaggio da parte della tua mamma e da Maria, che è un'amica che lavora al ristorante, così mi è stato specificato.
2: Sì.
0: Perfetto, tanti auguri anche da parte nostra, di tutti noi di
2: Grazie
0: Radio Puglia. Mille. Ciao Claudio,
2: Grazie.
0: Ciao.
2: Ciao.
0: Che devo, mi fai segno. Allora, che stai facendo dall'altra parte? Che stai facendo?
1: Il bucato.
0: È il bucato.
1: Hai visto? C'ho lo stricatore.
0: Comincia a fare il sugo. Che no, dopo arriva a mezzogiorno e dici, Rosangia, che dobbiamo mangiare.
1: Purtroppo sta lavando le mutande.
0: Sì, ho capito. Maurizio, ma c'è la lavatrice. Attacca la lavatrice.
1: Sì,
0: c'è da pulire la piscina.
1: No, io uso lo stricatore. Ma lo metto in mezzo alle gambe e strico sopra. Acqua, bucato, sapone, sapone e stricamento.
0: Ho
1: stricamento.
0: Capito. Beh, come si faceva una
1: sbaglio,
0: volta?
1: Stricando, stricando, ho stricato una palla e
0: Maurizio
1: ho fatto male.
0: Di Bari! Io ti chiuderò il microfono, te lo devo chiudere il microfono.
3: Radio Puglia.
1: Capita con lo stricatore.
3: Radio Puglia.
4: Sono uscito stasera ma non ho letto l'oroscopo.
1: Stamattina ho visto una signora che stava lavando il gatto.
4: Non è Rio de Janeiro.
1: Mamma mia, za con la spazzola, vediamo quella za lavare il gatto
0: con la spazzola lavare il gatto.
1: Qua stricata, no? La stava stricando. Signora, se continuo così il gatto muore.
0: I miei gatti scappano se vedono l'acqua.
1: Comunque
0: in
1: ritorno,
0: qualsiasi modo
1: al ritorno sono passati, il gatto era morto. Hai visto, signore, che ti ho detto che quello muore? No, ma non è stata a stricarla, è

0: Buongiorno Radio Puglia, voglio fare un saluto da Delfia, Dosto Mo ragazzi.
1: Da Angela, Alicia e Chanel da Lussemburgo, una... Buongiorno Rosangela e Maurizio, qui le ragazze vogliono una bella canzone che vi mettete.
2: Radio Purga, la radio che ti fa correre.
3: Avevo capito Radio Purga.
4: Ma sai, anch'io avevo capito Radio Purga.
3: Radio Purga è
4: radio
3: diuretica.
4: Puglia.
3: Questa radio non solo vi fa impazzire, ma è anche diuretica.
4: Ma in effetti io vado tante volte in bagno, dobbiamo riconoscere.
5: Maurizio, loro hanno detto che sono orgogliosi di essere pugliesi, di essere tornata a Conversano o a Castellana. Io che sono conversanese, nata a Conversano, non aspetto l'ora di uscire a Nenda giù, perché la mentalità di Castellana, Conversano, Mola e Putignano non è ancora cambiata.
6: Chiedere volte a sentire certe cose, prima la sua agenda.
2: Radio Purga, la radio che ti fa correre.
7: Ciao Rosangela.
4: Ciao cara.
7: Faccio una dedica alle mie amiche che in campagna non si può stare. È troppo caldo. Almeno li tiriamo su. Metti la canzone La testa giri, che veramente che ci sta girando a noi.
4: Avete ragione.
7: Sono Rossella. Ci vediamo stasera a Monopoli. Ciao.
4: Certo, certo, Rossella, vi aspetto stasera, vi aspettiamo stasera in contrada impalata. E un saluto a tutti coloro, non solo le tue amiche, tutti che stanno lavorando in campagna sotto al sole.
3: Faremo
4: Maurizio,
3: anche
4: cosa faremo?
3: Deltaplano dalla loggia di Pilato.
8: Pronta?
4: Sì.
3: Pronto,
4: ciao. Allora, lei ha un nome molto particolare, si chiama Rezarta, dico bene?
8: Sì.
4: Buongiorno, benvenuta.
8: Buongiorno.
3: Ma sei egiziana?
4: Sei in diretta su Radio Puglia.
3: Ma sei egiziana?
8: Io sono albanese.
4: Albanese. Evviva l'Albania! Io l'adoro l'Albania, Rezarta, sono stata 15 giorni e l'ho visitata tutta, vabbè. Andiamo oltre, buon compleanno,
3: stata,
4: cara.
3: Sei stata all'Occhio
8: grazie,
3: Blu?
8: Grazie.
3: Sei stata all'Occhio Blu?
4: No, l'Occhio Blu mi manca.
3: Diglielo tu, Rezanda.
4: Rezarta.
3: L'Occhio Blu? Rezarta?
4: Rezarta, lo pronuncio
3: Rezarta.
4: Bene il tuo nome?
8: Sì, sì.
4: Hai visto? Sono brava Maurizio.
3: Va bene, va bene.
4: Vabbè, io l'occhio blu non so cos'è, però cercheremo di rimediare. Organizziamo la gita, no?
3: È una
4: Maurizio.
3: Specie di laghetto dove uh-huh. puoi vedere questa cosa blu nell'acqua.
4: Ho capito.
3: Dopo Saranda.
4: Ci sono stata. L'occhio blu non ce l'ho presente. Vabbè.
3: Io pure
4: andrò a rivedere le foto perché siamo passati un po' di anni.
3: Ho passato la Serranda e...
4: Ecco.
3: Va bene,
4: Rezarta.
8: Rezarta.
4: Mamma mia. Allora, ripeti com'è. Rezarta. Ce
8: giusto.
4: La fai? Allora, cara, io ti devo fare tanti auguri da parte di tua sorella Giuliana.
8: Giuliana, sì.
4: Ok, ci ha chiamato per farti questa sorpresa.
3: C'è il nome
4: stamattina.
3: Italiano quello, Giuliana, come italiano.
8: Ma io vivo qua, a Bari.
4: Lei vive a Bari. Scusami, ma c'è un po' di confusione.
3: Giuliana Rezarta.
4: Allora, Rezarta e Giuliana sono di origini albanesi, ma vivono qui in Italia,
8: sì.
4: Giusto?
8: Da giusto.
4: Giusto. Da tanti anni, immagino.
8: No, io ho 6 anni, ma mia sorella c'ha 20 anni.
4: 20 anni, ok. Io saluto attraverso te tutti gli albanesi che sono in Italia, tutti quelli che sono in Albania e tutti gli italiani, tutti quanti. Un bacione.
8: Grazie.
4: Ciao
8: grazie
4: Rezarta,
8: mille.
4: Tanti auguri. Ciao, ciao. Ciao cara.
7: Ciao Rosangela. Faccio una dedica alle mie amiche che in campagna non si può stare. È troppo caldo. Almeno li tiriamo su. Metti la canzone La testa giri, che veramente che ci sta girando a noi.
9: Radio Puglia

linea telefonica del numero 3319117226. Lascia il tuo messaggio dopo il segnale acustico.

0: Ciao Maurizio, volevo fare un saluto a Nicolino, che c'è la piccolino.
1: Radio Purga, la radio che ti fa correre.

0: i supermercati, i negozi di casalinghi che questa mattina non mi vedranno arrivare.
1: Quante banane!
0: Perché sono qui, ragazzi, sono qui, sono a Radio Puglia, ma vi saluto, vi penso tutti quanti. Hai capito? Non vado a spendere i soldi, Maurizio, hai capito?
1: Non è spendere oggi.
0: No, no, oggi no, oggi non si spendono soldi perché vengo a mangiare a casa tua, va bene? Mi manchi, ma domani torno a casa e finalmente
2: sto con te. Yuhu! Yippa! Si vola!

0: Ultimamente la R è moscia.
1: Pronto?
0: Che è successo? Pronto, buongiorno.
2: Ciao Anna, benvenuta, sei in diretta su Radio Puglia.
1: Buongiorno.
2: Tanti auguri, buon compleanno.
1: Grazie, grazie mille.
2: Possiamo dire quanti anni sono, Anna?
1: 41.
2: 41, bellissimo.
0: 41 non fa male a nessuno.
2: Esatto.
1: Non ho capito.
0: Il 41 non fa male a nessuno, ma fa bene anche a qualcuno, che sei tu.
1: Sicuramente a me.
2: Sicuramente a te. Stai lavorando, Anna?
1: Sì, stiamo raccogliendo le albicocche.
2: Ah, che buone le albicocche. Ma in che zona vi trovate?
1: A Turi.
2: Okay. Turi. Quindi siete praticamente sotto il sole, insomma, state lavorando.
1: Sotto il sole, sì.
2: Ah, ok. Allora a tutti voi tanta tanta freschezza, ecco, tanta.
1: Grazie.
2: Speriamo di portarvi tanta leggerezza attraverso la musica di Radio Puglia. Io ti sto chiamando perché questa mattina ho ricevuto un messaggio da una tua amica che si chiama Santa, con un bellissimo messaggio.
1: Grazie.
2: Sei la persona che il destino ti fa incontrare per rendere la vita migliore. Ma
1: grazie.
2: Ho ricevuto anche un messaggio dalla squadra di Lela Giuliano che volevano farti per l'appunto tanti auguri.
1: Allora, grazie mille. Tutto detto, la penso anch'io, e grazie mille a tutta la squadra di Lela.
2: Perfetto.
1: Grazie.
2: Un bacione da tutti noi di Radio Puglia, continua ad ascoltarci. Ciao,
1: buona
2: ciao Anna.
1: Ciao,
2: auguri, ciao.
1: Grazie.

Penso un po' che questo negli anni 60 questo pezzo è stato censurato, ma poi l'hanno rimesso in circolazione, perché se ve lo traduciamo non si può fare in questa faccia, perché dice ti amo, mettiti così, mettiti colà, insomma, tipo 50 sfumature di grigio. Stamattina ho consegnato a Rosangela la chiave della stanza dei giochi, sarà custodita direttamente nella cattedrale di Cristo Re, con serratura custodita dal padre Raffaele. Facciamo la traduzione? Oh mio amore, Madonna, vieni da questa parte. Ciao, dai, dice. Ancora un po', dai.

0: pena quan hi estic. Teu poixo shame, ma po, faccia dame, traduzione, translate in italiano.
1: Oh,
0: io t'amo.

0: Rosanna si è spogliata totalmente.
1: Io c'ho un dolore al braccio, Mauri.
0: Sì. Ma quale?
1: Mi hanno detto che qui c'è un osteopata.
0: Dì a tuo marito che la mano la usasse da solo, che se la fai da tua moglie, la
1: Maurizio,
0: mano.
1: Si, mamma mia,
0: non può lavorare.
1: Sai che sono andata al mare, ho fatto i miei primi bagni al mare,
0: sì,
1: finalmente.
0: Ieri a Massega mi sono uscita in bagno.
2: Radio Puglia.
0: Pensate il tutto.
1: Meraviglioso, un mare meraviglioso, ragazzi.
0: Fate il bagno col tutto.
1: Non era il bagno, non era il mare di Castellana, neanche
0: no,
1: di Putignano, no.
0: Il mare di Cristo Re.
1: Era il mare è di limpido. Cristo Re, esatto. Cristo bello, limpido. Bellissimo, ragazzi.
0: Hai sentito? È arrivato un messaggio. Hanno detto che la telefonata che abbiamo fatto poco fa per gli auguri a quella bellissima ragazza atleta,
1: cioè,
0: muscolosa, nervosa, ha detto a quel... Io ti spiazzo in due. C'è la pubblicità.
1: Non vi muovete di là. Noi
0: sì,
1: ci andiamo a fare il caffè, Maurizio.
3: Da Giallo Oro sei sempre il benvenuto. Per tutto luglio e agosto la sede di Bari in via Capruzzi 134 sotto i portici è aperta tutti i giorni, domenica compresa, con orario continuato dalle 8.30 alle 20. Giallo Oro, sempre al tuo servizio.
4: Giagliamo!
5: Dimentica il calendario, la tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
6: Domenica 26 luglio, cena sotto le stelle con live music anni 80-90 a Villa Maria a Castellana Grotte. Prenota subito allo 080 496 9833. Cena con ballo sotto le stelle a 40 euro. Domenica sera 26 luglio da Villa Maria.
7: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
8: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
9: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
10: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
9: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
10: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
9: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
11: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
12: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
11: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
3: Da Giallo Oro sei sempre il benvenuto. Per tutto luglio e agosto la sede di Bari in via Capruzzi 134 sotto i portici è aperta tutti i giorni, domenica compresa, con orario continuato dalle 8.30 alle 20. Giallo Oro, sempre al tuo servizio.
4: Giallo!

0: La Puglia è cultura e tecnologia, storia e innovazione, passione e impresa. L'ITS Academy Cuccovillo è il luogo dove diamo forma a tutto questo. Dal 2010 formiamo super tecnici in meccatronica. Dalla robotica all'automotive, dalla progettazione industriale alla manutenzione e tanto altro. 6 sedi in Puglia, 16 corsi biennali gratuiti aperti ai diplomati, 800 ore di tirocinio in azienda, oltre il 93% di occupati dopo la specializzazione.
1: La Puglia è meccatronica. ITS Academy Cuccovillo.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
3: BMW Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
4: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
5: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
4: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 659. Ristorante Alba Chiara. Aperto tutti i giorni.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
3: Io pistacchio caffè e doppia panna.
4: Per me soia naturale e doppia panna.
5: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
6: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.

0: Allora, volevamo raggiungere una certa ragazza che oggi compie 18 anni, ma purtroppo sta lavorando e quindi non può rispondere.
1: Quindi
0: abbiamo fatto gli auguri per radio.
1: Esatto,
0: da parte
1: di zia Marilena, zio Pino e Francesco.
0: Ma se non rispondono noi non possiamo fare niente.
1: Noi ci abbiamo riprovato, va bene, dai. Era lei ancora, auguri Lucy per i tuoi 18 anni.

Allora, abbiamo cercato di chiamare anche un'altra persona, ma purtroppo è irraggiungibile. Sono le 11:34. Cenerentola innamorata.

0: quella che stiamo chiamando.
1: Stiamo provando a metterci in contatto con Sabrina,
0: allora,
1: per farle gli auguri.
0: Sapere, mamma di Sabrina, che
1: tua si chiama Silvia,
0: è impegnata o sta dentro l'acqua o sta al telefono con gli amici, perché oggi è il suo compleanno, quindi è irrintracciabile al momento, ma noi glieli facciamo per radio gli auguri. Auguri,
1: esatto,
0: Sabrina.
1: Auguri a Sabrina da sua mamma Silvia.
0: È una principessa questa,
1: eh sì,
0: Sabrina.
1: Come tutte le donne principesse.

0: Allora abbiamo Lucy in linea finalmente.
1: Ciao Lucy, buon compleanno.
2: Ciao, grazie.
1: Eh beh, 18 anni, che bel traguardo, vero?
2: Sì, sì.
1: Sei felice oggi? Particolarmente.
2: Abbastanza.
1: Abbastanza. Dai, cerchiamo di diventare ancora più felici. Noi ti abbiamo chiamato perché c'è una sorpresa per te, un messaggio, un augurio da zia Marilena, zio Pino e Francesco.
0: Hanno detto ci dispiace non poter partecipare alla tua festa.
2: Sì, va bene.
1: Non fa niente.
2: Stavo lavorando, quindi non ho potuto rispondere.
1: Ah, ok, tu stavi lavorando, ma loro dicono che sono dispiaciuti di non poter partecipare alla tua festa.
2: Anche io, che vabbè, loro non ci sono.
1: Lucy, se vuoi possiamo venire io e Maurizio, Mauri, che dici?
2: Certo.
1: A posto, tanti baci Lucy, ancora tanti auguri.
2: Grazie.
1: Ciao.
0: Auguri. Ciao.

0: Insieme a Radio Puglia e ANAS, viaggi sicuro e informato. Ogni giorno notizie e aggiornamenti su traffico e viabilità. Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
1: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
0: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
2: Com'è romantica la pioggia!
3: Eh no, troppo romantica no! Dal mio terrazzo piove in casa!
4: Nessun problema! A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
5: Tecnoresine, impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
6: www.tecnoresinesrl.it.
7: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è?
8: Niente.
7: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai i 20 GPL. Tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
9: Scoprila da
10: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Outplanet a Bari, a Monopoli e a Trani.
11: Attenzione!
12: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
11: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
12: E per il trasporto?
11: Pensiamo a tutto noi, consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
12: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
11: Un mondo avanti.
13: Radio Puglia, meteo.
14: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
15: Anticiclone africano in rinforzo nel corso di queste giornate, si chiuderà pertanto un weekend molto caldo con valori che sfioreranno anche i 40 gradi nelle aree interne. Sulle coste il termometro si fermerà qualche grado prima, ma il tasso di umidità molto alto renderà l'afa opprimente e fastidiosa nelle ore notturne. Giornate del 21 e del 22 che vedranno invece un cambio di circolazione e possibile pertanto instabilità e progressivamente anche un calo delle temperature. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
16: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave?
17: Sono indecisa. Ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa.
18: Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergo tende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
19: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
6: ti svegli col mal di schiena. E se fosse il materasso? Approfitta del fuoritutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuoritutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
8: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
9: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
8: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
9: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116, Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
20: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua da €199 al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo €7.214. TAN 6,45%. TAEG 7,79%. Valore futuro garantito €18.497. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
10: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet, a Bari, a Monopoli e a Trani.
21: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

0: Pronto, Sabrina?
1: Pronto, buongiorno.
2: Ciao, Sabrina.
1: Buongiorno, buongiorno.
2: Benvenuta, sei in diretta su Radio Puglia. Buon compleanno.
1: Ah, buongiorno, grazie, grazie mille.
2: Come stai? Stai bene? Stavi facendo
1: bene, bene.
2: Stai lavorando?
1: No, ero in cucina.
2: Ok, perfetto.
1: Sto avviando verso la cucina, ecco.
2: Abbiamo degli auguri per te qui in diretta da parte della tua mamma Silvia.
1: Grazie, che bello.
2: Una bella sorpresa.
0: Passa da mamma che ti deve dare la 100 euro.
2: 100 euro? Che dici?
1: 200, grazie, facciamo 200. Grazie, allora.
2: Sabrina, questo non l'ha detto mamma, ma l'ha detto Maurizio, quindi
0: no,
2: puoi
0: no,
2: passare
0: l'ha detto
2: da
0: a me la mamma.
1: Sì, mamma, ascolta il consiglio, grazie.
0: Tranquilla, vai, che ti dà il centone.
2: Va bene.
0: Quello verde, quello verde.
2: Quello verde. Va bene, ancora tanti auguri Sabrina, un abbraccio
1: grazie,
2: da tutti noi, ciao.
1: Grazie,
2: grazie cara, un bacio.
3: E qui dalle ragazze di Ciccio, lodi, lodi, lodi a voi. Vogliono la canzone, dighi, dighi, dighi, dighi, che stiamo per finire la giornata.

0: Radio Puglia, buongiorno. Maurizio Otea, buongiorno da Sabino Vemon. Saluto in grandissima mia moglie Maria. Maurizio Otea, io ci faccio caldo, ci metto te.
1: Maurizio, vuoi mettere la canzone Poi si è clandestina di LTA e H7? Grazie mille, ciao.
2: Faccio un saluto importante a mia suocera Giovanna Modio, che lavora a Rescina Rutigliano, e un bacio a tutte le sue colleghe.
3: Buongiorno Radio Puglia, sono mai dato nei Caccaro. Mi puoi mettere cioccolata, la canzone?

0: Los Angeles non ti vedo più.
1: Mi vedi?
0: Ma
1: stavo pensando, Maurizio, che non abbiamo ricordato neanche una volta il nostro

0: bizzarre con Radio Puglia qui a Spazio Mattina.
1: Possiamo piacere a tutti, perché sulle

0: buongiorno, buongiorno a tutta Conversano, direi.
1: Buongiorno Radio Puglia, tanti auguri a Luciano da Fasano, ti aspettiamo da Velletri.
0: Luciano da Fasano a Velletri, va bene, arriviamo.
2: Sa Velletri,
0: no,
2: sa Velletri.
0: A Velletri, se ho capito bene, la pasticceria.
2: Eh sì, però
0: esiste anche.

0: Così deve andare avanti.
1: Ciao Maurizio!
2: Ciao!
1: Ricordati che sono sempre innamorata di te!
2: Ah, hai capito?
3: Hai capito? Cioccolata!
4: Tu vuoi cioccolata? Stavo parlando di un amico.
2: Sì.

0: Io vorrei stare nel pensiero delle persone quando ascoltano questa radio. Vorrei sapere che cosa pensano.
1: Qual è l'impressione
0: pensiero
1: che hanno? Beh, io
0: per
1: qualcuna
0: me,
1: ne ho, eh.
0: Se rimangono più di un'ora all'ascolto, è vero che se ne avevo un pensiero.
1: Ma no, dai, siamo simpatici. Siamo buoni come la cioccolata, piace a tutti.
2: Radio Puglia, Maurizio Di Bari, lasciatelo dire.
1: Lasciatelo
2: sei
1: dire.
2: Una leggenda.
1: Lasciatelo dire.
2: Radio Puglia.

Tutti Radio Puglia, buongiorno Maurizio, buon sabato a tutti, un saluto da Wuppertal, Germania, siete grandi, voglio salutare le mie due principesse Sofia ed Alessia e mia moglie Jenny,

0: ma dove sta Caserta? Sta...
1: E in realtà no, è qui perché... Checca, buongiorno, benvenuta.
0: Ciao Checca, sono il tuo affettuoso cuoricino.
2: Oh, Madonna, io ho anche i cuoricini.
0: Eh sì, non ti ricordi di me? Quando ci davamo i bacetti all'asilo, ci sbaciucchiavamo?
2: A Maurizio, Maurizio sei tu.
0: Come? Non mi riconosci,
2: Maurizio,
0: sono
2: Maurizio. Maurizio, la tua voce sexy la conoscerei ovunque, ma siamo già in diretta, mi stanno ascoltando tutti.
0: Come no?
2: Cioè, dobbiamo dire... Stiamo già pensando in diretta su Radio Puglia.
0: I nostri segreti non sono segreti.
2: Ormai quindi siamo... adesso è di dominio pubblico,
0: brava,
2: che sanno tutti che abbiamo una relazione segreta, un po' come Brooke Ridge di Beautiful.
0: Brava.
2: Quindi vedi? Maurizio, ci dobbiamo sposare in altre 10 volte per essere almeno a pari a loro.
0: Senti... La chiave della stanza dei giochi che non trovavi, ce l'ho io.
2: Ah, ce l'hai tu, è il frustino.
0: Stasera c'è un gioco nuovo per te.
2: Ma l'abbiamo detto ai nostri radioascoltatori che stasera saremo a Monopoli a Contrada Impalata, l'abbiamo detto.
0: Bravo, prima e dopo l'impalata ti impalo io.
2: Maurizio, ma non fare queste dichiarazioni pubbliche. Io vorrei che la nostra relazione rimanesse segreta.
0: No, lo devono sapere tutti.
2: Lo devono sapere tutti, anche tua moglie.
0: Hanno detto
2: Maurizio,
0: che...
2: tu lo sai che io mi sono innamorata di te perché tu tieni la 104, tieni l'accompagnamento.
0: Bravo,
2: io non devo
0: sistemare. Ha detto mia moglie, te lo puoi andare a prendere anche tu, Maurizio. Ha
2: Maurizio,
0: detto a te in segreto, te l'ha detto.
2: Non facciamo come il libro di Muccini, quello faceva 3 metri sopra il cielo così. Io ti cambio il pannetto.
0: Grazie. Ecco perché ti ho scelto.
2: Ma io lo so, ti faccio, guarda, veramente divento una badante doc.
0: Allora, Checca, stasera. Allora,
1: ciao, Checca, ci sono anch'io.
2: Perdonami, Rosangela, ma
1: non
2: lo sai che quando c'è questo amore con Maurizio.
1: Sì, sì, lo so, vi lascio
2: ritroviamo...
1: fare. Io sono molto rispettosa dell'amore, anche perché, insomma, io sono per l'amore. Per
2: allora,
1: cui,
2: diciamo
1: via.
2: Che io sono
1: viva
2: abbastanza
1: l'amore.
2: Sincera. Sono abbastanza sincera perché ho sempre dichiarato sin dall'inizio che il mio amore è di convenienza.
1: Certo, sì, in effetti.
2: Cioè, quindi io l'ho preso proprio per la pensione.
0: È conveniente.
2: Secondo gli altri, la
1: sì, hai ragione.
0: Ma per me è conveniente e convenevole.
1: Esatto.
0: A me piace.
2: Sì, ti cambio il pannetto, non ti preoccupare.
0: Grazie,
2: perché io ho preso la carta di credito della Posta.
0: No, no, quelli ho gratis.
1: Va bene, allora, dicevamo ragazzi, noi vogliamo ricordare questa sera che, insomma, alla festa all'Impalata, in onore di Maria Santissima Addolorata, ci sarai anche tu questa sera.
2: Ci sarò anche io,
1: esatto,
2: stasera,
1: con il tuo
2: spettacolo. Impalata a Monopoli, con il mio spettacolo comico, quindi accorrete numerosi perché si ride, anche perché io tratterò un tema davvero importante, non posso spoilerare perché sennò poi la gente arriva che sa già tutto, quindi non spoilererò niente, venite che vi ho da raccontare fatti veri, non
1: esatto.
2: Sono inventati, sono
1: esatto.
2: Fatti veri.
1: Io quindi non lasciamo la suspense per quanto riguarda stasera, diamo appuntamento, vi aspettiamo là, che Cabarese con tutto lo staff di Radio Puglia vi farà divertire e ballare fino a notte inoltrata. Voglio però con te affrontare un tema davvero, perché non ho avuto modo di parlarne. Mi piace moltissimo la tua canzone per il messaggio che vuoi mandare, Checca.
2: Sì, allora la canzone Sì, tu nasce, ovviamente diciamolo che io non sono cantante, è stato un progetto sperimentale,
1: esatto.
2: Perché io non sono né Rita De Crescenzo né Se volevo rinascere nascevo cioccolata. Ecco, io ho voluto mandare un messaggio perché in primis mi ci rivedo in questa canzone. Quando arriva l'estate noi donne abbiamo sempre il problema della prova costume e si vede la cellulite e le tette non ci piacciono e la pelle che giustamente avendo avuto dei parti rimane un po' rilassata, un po' così. Ecco, abbiamo paura di esporci al mare. Sì, tu nasce come incoraggiamento a questo stile. Amatevi e divertitevi, amate il vostro corpo e ballate la canzone che sia tipo un inno alla gioia e ad amarsi. Quindi stasera ci sarà anche la performance della mia canzone. Premetto, non so cantante.
1: Sì, quindi, lo sappiamo, come ti dicevo.
2: Quindi di arance, pomodori, lasciateli a casa, facciamo una bella salda.
1: A me è piaciuto molto per l'appunto il messaggio che tu hai mandato, attualissimo, sempre attuale, il fatto che insomma noi donne, ma non solo direi le donne, potremmo proprio generalizzare.
2: Sì, anche gli uomini, senti,
1: esatto, non ci sentiamo mai abbastanza, ecco, vale, un inno quindi a piacersi. Assolutamente.
2: Cioè, io sono potere alle donne, lo sono sempre stata, gli uomini si arrangiano pur da soli, rischia, moglie.
1: Esatto.
2: Chi non sa per mettere a posto le calzine.
1: Va bene, Checca, allora rinnoviamo
2: quindi
1: insieme l'appuntamento.
2: Rosangela, ma devo chiederti una cosa.
1: Dimmi.
2: Ce l'hai imparata anche tu il balletto?
1: Un pezzettino sì, non tutto, però
2: tranquilla,
1: stasera
2: Rosangela.
1: Dai,
2: e io
1: stasera.
2: Che sono, e che io che sono a cantare, manco faccio ballare.
1: Ecco, stasera ci rifacciamo, dai, stasera lo balliamo insieme, va bene?
2: Senz'altro, tesoro.
1: Cara, non vedo l'ora di rivederti, a te l'onore di rinnovare l'appuntamento per stasera, vai, è tuo il microfono.
2: Allora, cari ascoltatori di Radio Puglia, vi aspettiamo stasera a Monopoli, a Contrada Impalata, per divertirvi insieme a tutto lo staff di Radio Puglia e anche Checca Barese, io sono un di più, e anche le risate di Checca Barese. Balleremo insieme, ci divertiremo insieme e sarà una serata entusiasmante, anche perché quando c'è Radio Puglia è sempre divertimento.
0: Va bene,
1: grazie Checca, a più tardi.
0: Ti salutiamo.
1: Un abbraccio a te. Ciao,
0: stasera,
1: a
0: ciao, stasera farai ciao, la ciao. Sexy bomb.
2: Sì, stasera faccio lo spogliarello. Dai. Dai.
0: Ciao,
1: ciao Checca.

0: Da Giallo Oro sei sempre il benvenuto. Per tutto luglio e agosto la sede di Bari in via Capruzzi 134 sotto i portici è aperta tutti i giorni, domenica compresa, con orario continuato dalle 8.30 alle 20. Giallo Oro, sempre al tuo servizio.
1: Giagliamo!
2: Pronti a scendere in pista?
3: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
2: Da noi noleggio kart rental e racing.
3: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.

0: pietra per me.
1: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
2: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
1: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333 800 58 23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
2: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
3: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
4: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
5: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393-458-1472.
6: Da Giallo Oro sei sempre il benvenuto. Per tutto luglio e agosto la sede di Bari in via Capruzzi 134 sotto i portici è aperta tutti i giorni, domenica compresa, con orario continuato dalle 8:30 alle 20. Giallo Oro, sempre al tuo servizio.
7: Gialli!

0: Ogni volta che sento queste parole penso ad Angela, che è bionda.
1: La mia amica Angela.
0: È bionda, Angela.
1: Dove sei, Angela? Della squadra di bagno.
0: Ciao, Angela.
1: Angioletta. Tu c'hai sempre un accento.

0: Radio Puglia.
1: Che bello è che sei una donna.
2: Revival.
1: Così
2: Revival.
1: Poetica,
2: Revival.
1: Anche nelle
2: Revival.

0: Radio Puglia.
1: Tanto stiamo facendo la polca, scusate, io e Rosangela. Ci stiamo divertendo, siamo
2: È vero, questa non la so ballare.
1: Ragazza, ma come balla bene la mia Rosangela, è fantastica.
2: Visto, a me piace ballare, io adoro ballare.
1: Ciao mare!
2: Raul Casadei, mamma mia, era il 1973, io non ero ancora nata.
1: Dedicata da padre Raffaella a tutte le suore del convento.
2: Mamma mia!

0: Radio Puglia.
1: È la mazurka di periferia.
2: Siamo passati alla mazurka.
3: Stasera loggia di Pilato per tutti. Venite bellissimo alla festa quel posto. Festa ragazzuoli.
2: Esatto.
3: Non mancate.
2: Tu ci sarai, Maurizio.
3: Porterò anche la mortadella. Ecco, no.
2: Bravo. Ricordiamo che ci sarà anche la sagra della frittella farcita, se non erro, le pettole. Tante cose buone, Maurizio.
0: Radio Puglia.

0: stasera tutti alla Contrada Impalata Monopoli, ci sarà da divertirsi alla grande, anche te alla zia ci sarà e anche Rosangela
1: ci sarà, che cabarese
0: Angela della squadra
1: tutto
0: di bagno, non mancare
1: di Radio Puglia,
0: stasera ti incontrerò,
1: vi aspetta l'Impalata
0: stasera.

in Germania, balla la Svizzera e bene la Smania. Ora amici di terre lontani, insieme a mia, battete le mani. Staccato, suonatura.

0: chi vola.
1: Ce l'hai la macchina, ce la fai una

0: Ora stavo dicendo, ma sai che stavo pensando a Sissi?
1: Sissi, dove
0: tesoro,
1: sei?
0: Che è successo?
1: Che è successo, tesoro?
0: Tutto bene? Salutiamo Sissi, salutiamo Mamma Giusi, salutiamo Vicky Love, tutti loro che sono ogni giorno, mattina, pomeriggio, sempre all'ascolto di Radio Puglia. Noi siamo felicissimi di fare compagnia a tutti voi.
1: Allora che facciamo? Andiamo a Cristo Re?
0: Andiamo a Cristo Re, a che fai? Devi venire a mangiare a casa pure?
1: Sì.
0: No, sono io che devo venire a mangiare a casa tua, scusami, eh.
1: Ne hai fame, cioè?
0: Beh, sono buone le fame, mi piacciono. Le cicorie ci sono?
1: Sì.
0: Perché senza cicorie, insomma... Che hai fatto? Anche i peperoni
1: i
0: fritti?
1: Papadini, i
0: come si chiamano? Aspetta, i cornalecchie,
1: sì,
0: si chiamano così?
1: Cornalecchie, sì. Abbaciam, da cemi, i papadin.
0: A Monopoli si dice cornalecchia, non so negli altri paesi.
1: Anche a noi.
0: Anche da voi, a Castellana.
1: Ecco,
0: i cornalecchi, quelli ci, si sposano bene, no? Con le cicorie, le fave.
1: E la, va cipolla!
0: Bene,
1: cioè,
0: la cipolla! L'insalata di cipolla.
1: I cetrioli.
0: Che capolavoro, ragazzi.
1: E barattini, c'è tutto.
2: Radio Puglia.

0: Buongiorno Mauri, buongiorno Los Angeles, della vostra Sissi, come state? Che bella questa mattinata, che bello questo bordello, mi piace da impazzire.
1: Noi ci stiamo preoccupando.
0: Tutto dentro.
1: Ah, ecco, ecco, buongiorno Sissi, buongiorno principessa.
2: Sì!
3: Ballate che è più bellissimo!

0: Da Giallo Oro sei sempre il benvenuto. Per tutto luglio e agosto la sede di Bari in via Capruzzi 134 sotto i portici è aperta tutti i giorni, domenica compresa, con orario continuato dalle 8.30 alle 20. Giallo Oro, sempre al tuo servizio.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi, noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.

0: 858 23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
1: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
2: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
3: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
4: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati all'Ela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393-458-1472.
5: Da Giallo Oro sei sempre il benvenuto. Per tutto luglio e agosto la sede di Bari in via Capruzzi 134 sotto i portici è aperta tutti i giorni, domenica compresa, con orario continuato dalle 8:30 alle 20. Giallo Oro, sempre al tuo servizio.
6: Giallo!

0: è stata una bellissima ragazzina che al mare voleva ascoltare 6-7. Ci devi dire l'autore, perché di 6-7 ce ne sono parecchi. Quindi facci sapere chi è che canta questo 6-7.
1: Esatto. Poi c'è il guardiano che mi ha detto: beh, abbagagliate, uscite che devo chiudere. Mauri, che facciamo?
0: Andiamo. Tra poco andiamo via.
1: Tra poco andiamo via, non prima però di aver salutato innanzitutto Mariella da Monopoli, che mi ha scritto, ha detto: mi raccomando ragazzi, stasera tutti all'Impalata, dove ci sarà anche la dolcissima Tea che in questo momento è qui con me. Quindi ciao a te Mariella, ciao a Tea. Vi ricordo che Mariella, ma anche Tea, Checca, tutto lo staff di Radio Puglia questa sera sarà all'Impalata, dove vi aspetta per l'appunto per cantare, ballare, divertirci e ridere, mangiare tante cose buone tutti insieme dalle 20 in poi. Devo salutare poi Rachele, che anche lei mi ha scritto, ha detto: ci vediamo stasera all'Impalata, così vi faccio conoscere il piccolo Gesubino. Noi ti aspettiamo, aspettiamo te Gesubino, aspettiamo tutti gli altri monopolitani, ma non solo, a festeggiare e ballare insieme all'Impalata.
2: ASD Willy Turie, in collaborazione con le associazioni sportive locali, organizzano dal 26 luglio al 2 agosto in Largo Pozzi Gioventuri. Tornei di beach volley, street soccer, bocce, freccette, burraco e area food per 8 giorni di puro sport e benessere. Info sui canali social Gioventuri e al 333-280-9754. Iscrizioni presso la Tabacchina, via Orlandi 13 a Turi. Media partner Radio Puglia. Sabato 1 agosto, ore 20:30, DJ set e animazione per grandi e piccini a cura di Radio Puglia.
3: Il 18 e 19 luglio in contrada Impalata di Monopoli, festa in onore di Maria Santissima Addolorata, consagra del panzerotto, frittelle farcite e pettole. Sabato 18 luglio ore 19, Santa Messa, e a seguire spettacolo di Radio Puglia Back to the Future, il battito degli anni 80, con show comico di Checca Barese, animazione DJ set. Festa in onore di Maria Santissima Addolorata, in contrada Impalata di Monopoli, sulla Castellana Selva di Fasano.
4: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
5: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
6: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
5: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659. Ristorante Alba Chiara. It, aperto tutti i giorni.
7: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
8: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. Tua in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
9: Scoprila da
10: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet, a Bari, a Monopoli e a Trani.

0: Faccio un saluto importante alla suocera Giovanna Modio, che lavora a Rescina Rutigliano, e un bacio a tutte le sue colleghe.
1: Ciao nonna Gianna, sono Vanessa, ti voglio bene, buon lavoro.
2: E vi salutiamo anche noi ragazzi, perché siamo arrivati addirittura d'arrivo, anzi abbiamo sforato, sono le 12.51, termina qui Spazio Mattina, però come sempre vi dico, ovviamente voi rimanete sintonizzati su Radio Puglia, tutta l'ottima musica di Radio Puglia.
3: Tra stasera l'altro, vi aspettiamo alla Loggia di Pilato.
2: Esatto, vi aspettiamo all'impalata.
3: La Loggia di Pilato è il simbolo lì, però la contrada è impalata.
2: Esatto, Maurizio.
3: Vi aspettiamo lì per divertirvi e divertirci
2: insieme.
3: Grazie a Fabio da Matera,
2: che ci ha scritto
3: giornata.
2: Da Matera, esatto. Un bacio a tutti voi. Ciao Maurizio, buon pranzo.

0: pietra per me.
1: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
2: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
3: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
4: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
3: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
4: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
5: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
6: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua da 199 euro al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.214 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,79%. Valore futuro garantito 18.497 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
7: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
8: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

0: Da Giallo Oro sei sempre il benvenuto. Per tutto luglio e agosto la sede di Bari in via Capruzzi 134 sotto i portici è aperta tutti i giorni, domenica compresa, con orario continuato dalle 8.30 alle 20. Giallo Oro, sempre al tuo servizio.
1: Gialliamo!
2: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
3: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
2: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
3: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
2: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
4: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
5: Attenzione!
6: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
5: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
6: E per il trasporto?
5: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
6: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
7: Un mondo avanti.
8: Ho il diploma, ma vorrei specializzarmi nelle tecnologie più ricercate nel mondo del lavoro.
9: Hai pensato all'ITS Academy Cucovillo? Ci sono 16 corsi di meccatronica, automotive, robotica, ferroviario, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale. Sono gratuiti, hanno 6 sedi in Puglia.
8: Ma il sito è itsmeccatronicapuglia.it?
9: Esatto, puoi parlare direttamente con un tutor al 375 511 5838 o informati sui social.
10: La Puglia è meccatronica. ITS Academy Cuccovillo.
0: Da Giallo Oro sei sempre il benvenuto. Per tutto luglio e agosto la sede di Bari in via Capruzzi 134 sotto i portici è aperta tutti i giorni, domenica compresa, con orario continuato dalle 8.30 alle 20. Giallo Oro, sempre al tuo servizio.
1: Gialliamo!
0: Orario continuato dalle 8.30 alle 20.
11: A Radio Puglia sono le ore 13 e 2 minuti.
12: Radio Puglia News.
13: Una buona giornata da Barbara Salandri. Alla settima notte di attacchi americani contro l'Iran si infiamma lo scontro militare perché la Repubblica Islamica rivendica di aver a sua volta bersagliato con droni e missili le basi degli Stati Uniti dell'area. Sentiamo Nicola De Muro.
14: Sette notti di attacchi americani sull'Iran che reagisce elevando la risposta militare contro le basi a stelle e strisce in tutti i paesi del Golfo. Le forze USA hanno colpito nelle ore notturne diversi siti strategici ma anche infrastrutture civili in Iran. 3 vittime e 8 feriti nella zona costiera di Hormuz e migliaia di persone senza acqua a Teheran. In più, secondo i media statunitensi, Donald Trump sarebbe pronto a dare il via a un'offensiva su larga scala. Ma come dicevamo, sale di livello la reazione iraniana. Teheran ribadisce che lo stretto di Hormuz è totalmente chiuso, poi colpite basi americane in Giordania e in Kuwait. Con una nota, i guardiani della rivoluzione, cioè i Pasdaran, hanno rivendicato di aver ucciso soldati americani nei raid condotti con droni contro la base USA di Arif Jan in Kuwait. E in Giordania i Pasdaran rivendicano di aver distrutto 2 aerei americani dentro un hangar. Secondo la CBS, nella base ci sarebbero feriti. E poi un funzionario statunitense ha riportato ad Axios che l'Iran ha lanciato un missile balistico contro una base USA in Arabia Saudita. È il primo attacco iraniano sul territorio saudita da 4 mesi.
13: Ancora una notte di guerra e vittime tra Russia e Ucraina. Le forze di Kiev hanno colpito con droni un centro logistico di Mosca, uccidendo 7 persone e 24 i feriti. In tutta la regione, durante la notte, lanciati oltre 370 droni. Sul fronte opposto, un attacco di Mosca ha danneggiato una nave mercantile nella regione di Odessa, causando un morto, 17 i marinai evacuati. Prima notte in carcere a Bollate. morte per il gioielliere Mario Roggero, condannato in via definitiva per aver ucciso due rapinatori, e poco prima delle 11 è entrato nella casa di reclusione anche Matteo Salvini, accompagnato da due deputati della Lega. Tutto il centrodestra appoggia la richiesta della grazia per il 72enne che ieri si è rivolto allo stesso Mattarella. Si metta una mano sulla coscienza. I mondiali di calcio alle battute finali, questa sera Miami sfida tra Francia e Inghilterra per il terzo posto, ma l'attesa è tutta per domani, quando la Spagna e l'Argentina, campione in carica, si giocheranno il titolo di campioni del mondo. Il servizio è di Maurizio Pizzoferrato.
1: Il mondiale più lungo della storia, almeno sino alla prossima edizione, giunge al termine. Domani nel New Jersey l'attesa finalissima che assegnerà il titolo tra i campioni in carica dell'Argentina e i campioni d'Europa della Spagna. Il 39enne, ma intramontabile, Leo Messi contro il 19enne Lamine Yamal. Domani la sfida in campo, con il talento a farla da padrone. Una storia meravigliosa. Ma in attesa dell'ultimo atto il mondiale non si può fermare, e allora oggi andrà in scena Miami, la finale per il terzo e quarto posto tra le grandi deluse Francia e Inghilterra, la partita che nessuno vorrebbe giocare ma che serve ad alimentare il business legato alla pubblicità. Non mancano però gli spunti di interesse calcistico. Sarà l'ultima partita di Didier Deschamps sulla panchina della Francia, pronto Zidane, mentre stuzzica il duello tra bomber Mbappé, 8 gol come Messi, ed Harry Kane, a quota 6.
13: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
10: Radio Puglia, meteo.
7: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
12: Anticiclone africano in rinforzo nel corso di queste giornate, si chiuderà pertanto un weekend molto caldo con valori che sfioreranno anche i 40 gradi nelle aree interne. Sulle coste il termometro si fermerà qualche grado prima, ma il tasso di umidità molto alto renderà l'afa opprimente e fastidiosa nelle ore notturne. Giornate del 21 e del 22 che vedranno invece un cambio di circolazione e possibile pertanto instabilità e progressivamente anche un calo delle temperature. Tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: sarà per me.
1: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua da 199 euro al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.214 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,79%. Valore futuro garantito 18.497 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
3: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
4: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
5: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
6: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
7: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
8: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
9: Io pistacchio caffè e doppia panna.
10: Per me soia naturale e doppia panna.
11: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
12: Da oltre 50 anni, l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.

0: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura!
1: Da noi, noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
3: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
2: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
4: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
5: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani, scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
6: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Banco Metalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

0: L'almanacco del giorno.
1: Sabato 18 luglio 2026, 199esimo giorno dall'inizio dell'anno.
2: Siamo sotto il segno del cancro. La chiesa ricorda San Calogero e San Federico Vescovo.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Federico e Federica. Il nome ha origine germanica e significa chi domina con la pace. Il numero portafortuna è il 5, il colore è il giallo e la pietra associata è il diamante.
0: Accadde oggi.
1: Il 18 luglio del 64 d.C. scoppia il grande incendio di Roma. L'incendio, sviluppatosi nella zona del Circo Massimo, infuriò per 9 giorni, secondo Tacito, e distrusse completamente 3 quartieri, mentre in altri 7 rimanevano solo pochi ruderi rovinati dal fuoco. I morti furono migliaia e circa 200.000 i senza tetto. Numerosi edifici pubblici e monumenti andarono distrutti. Le fonti antiche considerano quasi unanimemente l'incendio di origine dolosa, causato dallo stesso imperatore Nerone, attribuendogli motivazioni quali il desiderio di trarre ispirazione per il suo canto dalla distruzione della città, ovvero la necessità di trovare spazio per l'erezione della Domus Aurea, o ancora l'aspirazione a tramandare il suo nome per aver compiuto un radicale rinnovamento urbanistico di Roma.
0: Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati il 18 luglio ricordiamo Nelson Mandela, Franca Rame, Frankie Energy MC.
0: Le frasi del cinema.
1: Dove gli altri vedono coincidenza, io vedo conseguenza. Dal film Matrix Reloaded.
0: Proverbio del giorno.
2: I bambini, gli sciocchi e gli ubriachi dicono la verità. Proverbio inglese.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
3: Buon sabato e buon weekend a tutti da Roberto. Oggi è il 18 luglio 2026 e ovviamente siamo pronti con l'oroscopo di oggi. Cominciamo allora dall'Ariete.
4: Le stelle brillano benevole e vi regalano un caleidoscopio di novità e di emozioni positive. La fortuna infatti vi sorride e voi l'aiutate con progetti ingegnosi. Notizie positive arriveranno anche dall'ambito finanziario. Toro, importanti situazioni volgono a vostro favore e la cosa non vi stupisce. Avete lavorato sodo per arrivare dove siete adesso. Molto concentrati però su voi stessi, rischiate di trascurare un partner di cui avete un grandissimo bisogno. Gemelli, giornata un po' debole sia dal punto di vista emotivo che fisico. Qualche grattacapo continua a ronzarvi in testa, disturbando il sonno e il relax. In sogno potrebbe arrivare qualche messaggio a cui dedicare un'ampia riflessione. Cancro, la giornata non si limita a darvi una mano nei rapporti sociali, creando squisiti rapporti e incontri con persone interessanti, ma vi fa anche il gradito dono di un sorriso. Una maggiore serenità caratterizza questo giorno anche in coppia. Leone, al lavoro potreste avere una sorpresa poco gradita, ma per voi del Leone le sfide sono uno stimolo, quindi affronterete la situazione con grinta e vincerete. Quando siete sereni, come in questo momento, sapete proprio essere amabili e affascinanti. Vergine, non c'è nulla da fare, in questo momento siete imbattibili. Energia, grinta, forza, benessere e fortuna sono i vostri alleati migliori, ma anche il sex appeal è a portata di mano. Siete intraprendenti in campo sociale e le vostre iniziative vi regalano tanto successo. Bilancia, le stelle vi aiutano a concludere nel modo più opportuno e vantaggioso un affare importante. Il clima nell'ambiente familiare si mantiene sereno, finalmente una fase assolata e tranquilla. Invece di rimuginare dentro di voi sugli aspetti più deboli della vostra relazione sentimentale, tirate fuori la grinta e parlatene con serenità. Scorpione, cielo grigio a causa di alcune dissonanze planetarie. Più per gioco che per sfida, potreste decidere

Che avete in sospeso, tenete in considerazione un desiderio espresso dalla persona che amate, cercando ovviamente di soddisfarlo. Capricorno, non lasciatevi sfuggire nessuna occasione di divertimento. Si tratti di una festa, di una cena con gli amici o altro, tutte le iniziative a cui prenderete parte si riveleranno piacevolissime e contribuiranno a rendere il vostro umore molto più allegro. Acquario, qualche nuvola appare all'orizzonte portando a galla vecchie diatribe familiari. Con più flessibilità e meno impeto darete risposte efficaci. A parte un po' di carenza organizzativa che a conti fatti vi mette in affanno, bene o male ve la caverete. Pesci, giorno tranquillo e piacevole. È un momento favorevole ai progetti, non esitate. Potrete decollare verso vette strepitose grazie a idee e iniziative vincenti. In campo sentimentale arriva un segnale forte e chiaro da parte del partner che ha bisogno di più attenzioni. E con questo segno chiudiamo l'oroscopo di oggi, ma vi aspetto nei prossimi giorni alla stessa ora. Da Roberto, buona giornata a tutti.

0: Insieme a Radio Puglia e ANAS, viaggi sicuro e informato. Ogni giorno notizie e aggiornamenti su traffico e viabilità.
1: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
2: Pronti a scendere in pista?
3: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.

0: Noi noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 3,99, TAEG 5,90. Anticipo 6.500 euro, valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
3: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
4: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
3: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
4: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
3: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
5: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
6: L'estate la vivi un po' alla volta, prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
7: BMW Ultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.

0: domenica.
1: Insieme a Radio Puglia e ANAS, viaggi sicuro e informato. Ogni giorno notizie e aggiornamenti su traffico e viabilità.

0: pietra per me.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
4: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
3: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
4: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
5: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
4: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
5: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
4: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
5: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
6: Con i 20 GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. Tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
7: Scoprila da
8: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.

0: Radio Puglia. Meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
2: Anticiclone africano in rinforzo nel corso di queste giornate, si chiuderà pertanto un weekend molto caldo con valori che sfioreranno anche i 40 gradi nelle aree interne. Sulle coste il termometro si fermerà qualche grado prima, ma il tasso di umidità molto alto renderà l'afa opprimente e fastidiosa nelle ore notturne. Giornate del 21 e del 22 che vedranno invece un cambio di circolazione e possibile pertanto instabilità e progressivamente anche un calo delle temperature. Tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
1: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
0: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
2: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
3: Basta svegliarti con dolori e infiammazioni. È arrivato il fuori tutto a D-Relax. Solo per un periodo limitato sconti fino al 60% su materassi dispositivo medico-sanitario di alta qualità. Materassi innovativi, reti ad oghe antiriflusso e cuscini cervicali di nuova generazione. Dormire bene significa vivere meglio. Pagamento rateale anche a tasso zero e l'esclusiva opzione blocca prezzo fino ad esaurimento scorte. Bari, via Guido d'Orso 28, a D-Relax. La qualità del riposo al miglior prezzo.
4: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
5: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
6: Il 18 e 19 luglio in Contrada Impalata di Monopoli, festa in onore di Maria Santissima Addolorata, consagra del Panzerotto, frittelle farcite e pettole. Sabato 18 luglio, ore 19, Santa Messa. E a seguire, spettacolo di Radio Puglia, Back to the Future, il battito degli anni 80, con show comico di Checca Barese, animazione e DJ set. Festa in onore di Maria Santissima Addolorata, in Contrada Impalata di Monopoli, sulla Castellana Selva di Fasano.
7: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
8: ASD Willy Turie, in collaborazione con le associazioni sportive locali, organizzano dal 26 luglio al 2 agosto in Largo Pozzi Gioventuri. Tornei di beach volley, street soccer, bocce, freccette, burraco e area food per 8 giorni di puro sport e benessere. Info sui canali social Gioventuri e al 333 280 97 54. Iscrizioni presso la tabacchina, via Orlandi 13 a Turi. Media partner Radio Puglia. Sabato 1 agosto, ore 20:30, DJ set e animazione per grandi e piccini a cura di Radio Puglia.

0: pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
1: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
0: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorantealbachiara.it, aperto tutti i giorni.
2: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiama lo 080 23 78 500.
3: Vivi con noi l'estate nella città delle grotte, con Piazze d'Estate. Se ami l'avventura, esplora le caverne con Speleo Family e Speleo Night, o segui Alice in un viaggio tra sogno e realtà. Di sera, vivi l'inferno di Dante di Hell in the Cave. Arte, cultura, musica, spettacoli e tanti ospiti ti accompagneranno alla scoperta dei luoghi nel cuore di Castellana. Goditi la tua estate tra i ritmi e i colori di Castellana Grotte. Info e programma dettagliato su piazzedestate.it.
4: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
5: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
6: Chicchirichì! La festa è qui!
7: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo traversa via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!

0: L'almanacco del giorno.
1: Sabato 18 luglio 2026, 199esimo giorno dall'inizio dell'anno.
2: Siamo sotto il segno del cancro. La chiesa ricorda San Calogero e San Federico Vescovo.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Federico e Federica. Il nome ha origine germanica e significa chi domina con la pace. Il numero portafortuna è il 5, il colore è il giallo e la pietra associata è il diamante.
0: Accadde oggi.
1: Il 18 luglio del 64 d.C. scoppia il grande incendio di Roma. L'incendio, sviluppatosi nella zona del

0: Fatto dallo stesso imperatore Nerone, attribuendogli motivazioni quali il desiderio di trarre ispirazione per il suo canto dalla distruzione della città, ovvero la necessità di trovare spazio per l'erezione della Domus Aurea, o ancora l'aspirazione a tramandare il suo nome per aver compiuto un radicale rinnovamento urbanistico di Roma.
1: Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati il 18 luglio ricordiamo Nelson Mandela, Franca Rame, Frankie Energy MC.
1: Le frasi del cinema.
0: Dove gli altri vedono coincidenza, io vedo conseguenza. Dal film Matrix Reloaded.
1: Proverbio del giorno.
2: I bambini, gli sciocchi e gli ubriachi dicono la verità. Proverbio inglese.
1: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore.

0: 안녕.
1: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addii al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Stihl, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group. A San Nicandro di Bari, in Corso Vittorio Emanuele.

0: Terzo 233. E-commerce su digesomotors.com.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
2: BMW Pultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
3: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
2: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
3: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
4: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
5: Il 18 e 19 luglio in contrada Impalata di Monopoli, festa in onore di Maria Santissima Addolorata, consagra del panzerotto, frittelle farcite e pettole. Sabato 18 luglio, ore 19, Santa Messa. E a seguire, spettacolo di Radio Puglia, Back to the Future, il battito degli anni 80, con show comico di Checca Barese, animazione DJ set. Festa in onore di Maria Santissima Addolorata, in contrada Impalata di Monopoli, sulla Castellana Selva di Fasano.

normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio. La moda di Milano, che fastidio. Lo snob romano, che fastidio. Il sogno americano, che fastidio. E il politico italiano, che fastidio. La musica tribale, che fastidio. I

immaginazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Ma sono matta io. Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: Su Radio Puglia. Solo grande musica.

0: Radio Puglia.
1: Da Giallo Oro sei sempre il benvenuto. Per tutto luglio e agosto la sede di Bari in via Capruzzi 134 sotto i portici è aperta tutti i giorni, domenica compresa, con orario continuato dalle 8.30 alle 20. Giallo Oro, sempre al tuo servizio.
2: Giagliamo!
3: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua da 199 euro al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.214 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,79%. Valore futuro garantito 18.497 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
4: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
5: Attenzione!
6: Da Euronics Liuzzi a Conversano la tecnologia di ultima generazione è di casa.
5: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
6: E per il trasporto?
5: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
6: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
5: Un mondo avanti.
7: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
8: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393-458-1472.
1: Da Giallo Oro sei sempre il benvenuto. Per tutto luglio e agosto la sede di Bari in via Capruzzi 134 sotto i portici è aperta tutti i giorni, domenica compresa, con orario continuato dalle 8.30 alle 20. Giallo Oro, sempre al tuo servizio.
2: Giagliamo!

0: Puglia. Radio Puglia, dipinge la tua estate.
1: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma. Ultimamente fumo ed esco,

0: La Puglia è cultura e tecnologia, storia e innovazione, passione e impresa. L'ITS Academy Cuccovillo è il luogo dove diamo forma a tutto questo. Dal 2010 formiamo super tecnici in meccatronica. Dalla robotica all'automotive, dalla progettazione industriale alla manutenzione e tanto altro. 6 sedi in Puglia, 16 corsi biennali gratuiti aperti ai diplomati, 800 ore di tirocinio in azienda, oltre il 93% di occupati dopo la specializzazione.
1: La Puglia è meccatronica. ITS Academy Cuccovillo.
2: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai i20 GPL. Tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Scoprila da
4: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Outplanet a Bari, a Monopoli e a Trani.
5: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani, scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente. Dopo un lungo inverno accettammo l'amore, che meritiamo di pensare o pensiamo di meritare. Per questo a volte

Se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, che proteggerò dal male.

sorriso dei giganti, sulla tua bocca sta in un angolo ed è puro incanto, intanto scatto.

0: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Pronti a scendere in pista?
4: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
3: Da noi, noleggio kart rental e racing.
4: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
5: Domenica 26 luglio, cena sotto le stelle con live music anni 80-90 a Villa Maria a Castellana Grotte. Prenota subito allo 080 496 9833. Cena con ballo sotto le stelle a 40 euro. Domenica sera 26 luglio da Villa Maria.
6: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
7: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
8: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
9: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
10: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
9: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333 800 58 23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
10: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
11: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

Ti vedo. Non c'è un amore senza una ragazza che pianga. Non c'è più telepatia.

0: su Radio Puglia. Solo grande musica.
1: Radio Puglia.

0: sarà per me.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificale in app o su mcdonalds.it.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
5: BMW Pultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
6: Vivi con noi l'estate nella città delle grotte. Arte, cultura, musica, spettacoli e tanti ospiti ti accompagneranno alla scoperta dei luoghi nel cuore di Castellana. Un programma ricco di eventi. Goditi la tua estate tra i ritmi e i colori di Castellana Grotte. Info e programma dettagliato su piazzedestate.it. Per Festivart, da sabato 25 luglio, Pio e Amedeo, ore 21. Ingresso gratuito. Info sui canali social e sito Grotte di Castellana.
7: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
8: Il 18 e 19 luglio in Contrada Impalata di Monopoli, festa in onore di Maria Santissima Addolorata con sagra del Panzerotto, frittelle farcite e pettole. Sabato 18 luglio ore 19, Santa Messa e a seguire spettacolo di Radio Puglia Back to the Future, il battito degli anni 80 con show comico di Checca Barese, animazione DJ set. Festa in onore di Maria Santissima Addolorata in Contrada Impalata di Monopoli sulla Castellana Selva di Fasano.
9: Chicchirichì! La festa è qui!
10: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!

0: Insieme a Radio Puglia e ANAS, viaggi sicuro e informato. Ogni giorno notizie e aggiornamenti su traffico e viabilità.
1: Da Giallo Oro sei sempre il benvenuto. Per tutto luglio e agosto la sede di Bari in via Capruzzi 134 sotto i portici è aperta tutti i giorni, domenica compresa, con orario continuato dalle 8.30 alle 20. Giallo Oro, sempre al tuo servizio.
2: Giagliamo!
3: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
4: Dimentica il calendario! La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno! Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
5: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
6: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
5: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
6: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
5: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
7: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua da 199 euro al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.214 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,79%. Valore futuro garantito 18.497 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
8: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet, a Bari, a Monopoli e a Trani.
1: Da Giallo Oro sei sempre il benvenuto. Per tutto luglio e agosto la sede di Bari in via Capruzzi 134 sotto i portici è aperta tutti i giorni, domenica compresa, con orario continuato dalle 8.30 alle 20. Giallo Oro, sempre al tuo servizio.
2: Giallo!

0: Ora in onda la replica di Ranking Song.
1: Ci siamo in diretta in questo venerdì alle 18 inizia la Ranking Song, poi in replica va in onda su Radio Puglia il sabato e la domenica alle 16 e il lunedì alle 18. Benvenuti nella classifica delle canzoni più ascoltate, più trasmesse in questa settimana da Radio Puglia. Partiamo dalle ultime posizioni.
2: Alla 20ª posizione abbiamo Shakira con Dai Dai. 19ª, ultimo con Romantica. Alla 18ª Ugel con Jamaican Bam Bam. E poi 17ª Serena Brancale, Levante, Delia con Al Mio Paese. Alla 16ª Francesco Gabbani con Summer Funk.
1: Di queste canzoni ne ascolteremo solo tre.

0: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: ASD Willy Turie, in collaborazione con le associazioni sportive locali, organizzano dal 26 luglio al 2 agosto in Largo Pozzi Gioventuri. Tornei di beach volley, street soccer, bocce, freccette, burraco e area food per 8 giorni di puro sport e benessere. Info sui canali social Gioventuri e al 333-280-9754. Iscrizioni presso la Tabacchina, via Orlandi 13 a Turi. Media partner Radio Puglia. Sabato 1 agosto, ore 20 e 30, DJ 7 e animazione per grandi e piccini a cura di Radio Puglia.
2: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
3: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
4: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
3: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
5: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
6: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
7: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
6: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
8: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
9: Ora in onda la replica di Ranking Song.
10: Io e Arianna siamo tornati dalla diretta. Sì, anzi, dal bar, vero?
11: Siamo andati a fare un bello spritz oggi pomeriggio, perché è weekend, è fine settimana, cioè almeno.
10: Dai, avevamo pure il tempo, pertanto sono andate le canzoni, nel frattempo la pubblicità. E adesso stiamo succhiando dalla cannuccia dello spritz, anzi, il mio Campari spritz, lei, classico spritz, vero?
11: Danny è già ubriaco, sappiamo.
10: E allora dai, scopriamo le altre posizioni. A che punto siamo, Arianna?
11: Andiamo avanti con la quindicesima, Noemi e Vito Salamanca con Tu cosa fai questa sera? Poi, quattordicesima, Salda Vinci con Poesia. Alla tredicesima, Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo con Costiera Amalfitana. Dodicesima, Shiva e Joliet, Bad, Bad, Bad. Per poi passare alla undicesima, Merck Cremon, Serena Brancale, The Colors con Partenope.
10: Chissà di queste 5 quali ascolteremo? Ne ascolteremo solo 3.

0: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai i 20 GPL, tu hai in 35 rate da 75 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
1: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Outplanet a Bari, a Monopoli e a Trani.
2: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia, shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore. Solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie. NewEasyPharma.com.
3: Basta svegliarti con dolori e infiammazioni. È arrivato il fuori tutto a D-Relax. Solo per un periodo limitato sconti fino al 60% su materassi dispositivo medico-sanitario di alta qualità. Materassi innovativi, reti ad oghe antireflusso e cuscini cervicali di nuova generazione. Dormire bene significa vivere meglio. Pagamento rateale anche a tasso zero e l'esclusiva opzione blocca prezzo fino ad esaurimento scorte. Bari, via Guido d'Orso 28, a D-Relax. La qualità del riposo al miglior prezzo.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Ho il diploma, ma vorrei specializzarmi nelle tecnologie più ricercate nel mondo del lavoro.
3: Hai pensato all'ITS Academy Cucovillo? Ci sono 16 corsi di meccatronica, automotive, robotica, ferroviario, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale. Sono gratuiti, hanno 6 sedi in Puglia.
2: Ma il sito è itsmeccatronicapuglia.it?
3: Esatto, puoi parlare direttamente con un tutor al 375 511 5838 o informati sui social.
4: La Puglia è meccatronica. ITS Academy Cuccovillo. ITS Academy Cuccovillo.
5: Ora in onda la replica di Ranking Song.
6: E siamo arrivati al giro di boa della Ranking Song.
7: Continuiamo con la classifica. Al decimo posto, Another 54 Ultra con Talk to You. Poi abbiamo al nono, Emma e Fabri Fibra con Antidroga. Ottavo, Samurai J con Flamenco Paranoia. Al settimo, Gordo con Loco Loco. E al sesto, Veri e Sasi Cioccolata.

0: Vuoi cioccolata?
1: Ah, cioccolata.
2: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
3: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
2: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
3: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
4: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
5: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
6: Una sola azienda, tante soluzioni.
7: Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
8: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group. A San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III, 233. E-commerce su digesomotors.com.
9: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Banco Metalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
10: Attenzione!
11: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
10: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
11: E per il trasporto?
10: Pensiamo a tutto noi, consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
11: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
10: Un mondo avanti.
12: Ora in onda, la replica di Ranking Song.

0: podio.
1: E allora andiamo avanti con la quinta posizione, con il titolo come è Danny in questo momento: White Girl Wasted, Ubriaco Fradicio. Quindi quinto posto Anna, quarto posto Marco Mengoni e Angelina Mango con Canto d'Amore, al terzo posto DJ Ilam con Digi Digi Digi Digi Digi Digi Digi, secondo posto The Bausa con Magnetic, e al primo posto non ve lo possiamo svelare subito, ecco, lo scopriranno. No, devono rimanere fino a fine programma. Solo coloro che non cambieranno la frequenza di Radio Puglia scopriranno chi è il vincitore, il primo in questa classifica della Ranking Song.

0: la pietra per me.
1: Da Giallo Oro sei sempre il benvenuto. Per tutto luglio e agosto la sede di Bari in via Capruzzi 134 sotto i portici è aperta tutti i giorni, domenica compresa, con orario continuato dalle 8.30 alle 20. Giallo Oro, sempre al tuo servizio.
2: Giagliamo!
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
4: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
5: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani, scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
6: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
1: Da Giallo Oro sei sempre il benvenuto. Per tutto luglio e agosto la sede di Bari in via Capruzzi 134 sotto i portici è aperta tutti i giorni, domenica compresa, con orario continuato dalle 8.30 alle 20. Giallo Oro, sempre al tuo servizio.
2: Giagliamo!

0: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
1: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua da 199 euro al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.214 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,79%. Valore futuro garantito 18.497 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
2: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Autoplanet, a Bari, a Monopoli e a Trani.
3: Il 18 e 19 luglio in Contrada Impalata di Monopoli, festa in onore di Maria Santissima Addolorata, consagra del panzerotto, frittelle farcite e pettole. Sabato 18 luglio, ore 19, Santa Messa. E a seguire, spettacolo di Radio Puglia, Back to the Future, il battito degli anni 80, con show comico di Checca Barese, animazione DJ set. Festa in onore di Maria Santissima Addolorata, in Contrada Impalata di Monopoli, sulla Castellana Selva di Fasano.
4: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
6: BMW Pultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
7: Chicchirichì! La festa è qui!
8: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 399, TAEG 590. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
1: Domenica 26 luglio, cena sotto le stelle con Live Music anni 80-90 a Villa Maria a Castellana Grotte. Prenota subito allo 080 496 9833. Cena con ballo sotto le stelle a 40 euro. Domenica sera 26 luglio da Villa Maria.
2: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
3: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
2: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333 800 58 23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
3: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
4: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
2: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
5: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
2: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
5: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, Via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
6: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

0: Radio Puglia. Meteo.
1: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Non cambia lo scenario meteorologico tra Puglia e Basilicata durante questo weekend, con l'ondata di calore che anzi raggiungerà proprio l'apice sulle regioni meridionali, sul versante ionico e basso adriatico. Avremo infatti temperature massime anche domani fino a 40 gradi, localmente punte superiori sulle aree interne tra Basilicata e Puglia, sulla costa qualche grado in meno, ma con elevati tassi di umidità, minime che non scendono sotto i 25-26 gradi. Cieli sempre sereni o poco nuvolosi, ma dalla prossima settimana arriva aria più fresca, quindi rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo per tutti i dettagli sulla fine dell'ondata di caldo.
0: Radio Puglia. Dicono che...

0: pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
1: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
0: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Albachiara.it, aperto tutti i giorni.

0: privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74. L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia, shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie.
1: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
2: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
3: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
4: Su Radio Puglia, solo grande musica.

0: la pietra per me.
1: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e

0: Da Giallooro sei sempre il benvenuto. Per tutto luglio e agosto la sede di Bari in via Capruzzi 134 sotto i portici è aperta tutti i giorni, domenica compresa, con orario continuato dalle 8.30 alle 20. Giallooro, sempre al tuo servizio.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi, noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: Chi trova Bancometalli, trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
4: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
5: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
7: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
6: Ah, impossibile.
7: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
8: Il 18 e 19 luglio in Contrada Impalata di Monopoli, festa in onore di Maria Santissima Addolorata, consagra del panzerotto, frittelle farcite e pettole. Sabato 18 luglio, ore 19, Santa Messa. E a seguire, spettacolo di Radio Puglia, Back to the Future, il battito degli anni 80, con show comico di Checca Barese, animazione e DJ set. Festa in onore di Maria Santissima Addolorata, in Contrada Impalata di Monopoli, sulla Castellana Selva di Fasano.
0: Da Giallooro sei sempre il benvenuto. Per tutto luglio e agosto la sede di Bari in via Capruzzi 134 sotto i portici è aperta tutti i giorni, domenica compresa, con orario continuato dalle 8.30 alle 20. Giallooro, sempre al tuo servizio.
9: Giallooro!

0: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Chicchirichì!
2: La festa è qui!
3: Sì, al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
4: Vivi con noi l'estate nella città delle grotte. Arte, cultura, musica, spettacoli e tanti ospiti ti accompagneranno alla scoperta dei luoghi nel cuore di Castellana. Un programma ricco di eventi. Goditi la tua estate tra i ritmi e i colori di Castellana Grotte. Info e programma dettagliato su piazzedestate.it. Per Festivart, in Piazza Nicola e Costa, venerdì 31 luglio, Luca Bianchini, ore 21, ingresso gratuito. Info sui canali social e sito Grotte di Castellana. Lana.
5: Attenzione!
6: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
5: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
6: E per il trasporto?
5: Pensiamo a tutto noi, consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
6: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
5: Un mondo avanti.
7: Basta svegliarti con dolori e infiammazioni. È arrivato il fuori tutto a D-Relax. Solo per un periodo limitato sconti fino al 60% su materassi dispositivo medico-sanitario di alta qualità. Materassi innovativi, reti ad oghe antireflusso e cuscini cervicali di nuova generazione. Dormire bene significa vivere meglio. Pagamento rateale anche a tasso zero e l'esclusiva opzione blocca prezzo fino ad esaurimento scorte. Bari, via Guido d'Orso 28, a D-Relax. La qualità del riposo al miglior prezzo.
8: ASD Willy Turie, in collaborazione con le associazioni sportive locali, organizzano dal 26 luglio al 2 agosto in Largo Pozzi Gioventuri. Tornei di beach volley, street soccer, bocce, freccette, burraco e area food per 8 giorni di puro sport e benessere. Info sui canali social Gioventuri e al 333-280-9754. Iscrizioni presso la Tabacchina, via Orlandi 13 a Turi. Media partner Radio Puglia. Sabato 1 agosto, ore 20:30, DJ set e animazione per grandi e piccini a cura di Radio Puglia.

0: Radio Puglia.
1: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
2: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Vagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
3: La Puglia è cultura e tecnologia, storia e innovazione, passione e impresa. L'ITS Academy Cuccovillo è il luogo dove diamo forma a tutto questo. Dal 2010 formiamo super tecnici in meccatronica. Dalla robotica all'automotive, dalla progettazione industriale alla manutenzione e tanto altro. 6 sedi in Puglia, 16 corsi biennali gratuiti aperti ai diplomati, 800 ore di tirocinio in azienda, oltre il 93% di occupati dopo la specializzazione.
4: La Puglia è meccatronica. ITS Academy Cuccovillo.
5: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
6: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
5: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
6: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara. 080 503 2026.
7: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
8: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
7: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.
9: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è?
10: Niente.
9: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai i 20 GPL. Tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
11: Scoprila da
12: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet, a Bari, a Monopoli e a Trani.

0: mare che non ci sa più poesia, quando non te ne fotte più.
1: Su Radio Puglia, solo grande musica.

0: Insieme a Radio Puglia e ANAS, viaggi sicuro e informato. Ogni giorno notizie e aggiornamenti su traffico e viabilità.
1: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
2: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addie al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
3: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
4: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
0: BMW Ultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.

0: Da Giallo Oro sei sempre il benvenuto. Per tutto luglio e agosto la sede di Bari in via Capruzzi 134 sotto i portici è aperta tutti i giorni, domenica compresa, con orario continuato dalle 8.30 alle 20. Giallo Oro, sempre al tuo servizio.
1: Giagliamo!
2: Com'è romantica la pioggia.
3: Eh no, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
4: Nessun problema, a Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia, specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
5: Tecnoresine, impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
6: www.tecnoresinesrl.it.
7: Sabato 25 luglio a Villa Maria a Castellana Grotte, serata pugliese tra stand enogastronomici e live music con Antonio Di Vagno. 3 consumazioni food con vino e bibite a 35 euro. Da Villa Maria a Castellana Grotte, sabato sera 25 luglio, serata di tipicità pugliesi con live music. Prenota subito allo 080 496 9833.
8: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting. Risparmia in Albania. Sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari. 393 458 1472.
9: Una sola azienda? Tante soluzioni.
10: Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
11: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
0: Da Giallo Oro sei sempre il benvenuto. Per tutto luglio e agosto la sede di Bari in via Capruzzi 134 sotto i portici è aperta tutti i giorni, domenica compresa, con orario continuato dalle 8.30 alle 20. Giallo Oro, sempre al tuo servizio.
1: Giallo!

0: Insieme a Radio Puglia e ANAS, viaggi sicuro e informato. Ogni giorno notizie e aggiornamenti su traffico e viabilità.
1: Da Giallo Oro sei sempre il benvenuto. Per tutto luglio e agosto la sede di Bari in via Capruzzi 134 sotto i portici è aperta tutti i giorni, domenica compresa, con orario continuato dalle 8.30 alle 20. Giallo Oro, sempre al tuo servizio.
2: Giagliamo!
3: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
4: Dimentica il calendario! La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno! Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
5: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
6: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
5: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
6: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
5: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
7: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua da 199 euro al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.214 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,79%. Valore futuro garantito 18.497 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
8: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet, a Bari, a Monopoli e a Trani.
1: Da Giallo Oro sei sempre il benvenuto. Per tutto luglio e agosto la sede di Bari in via Capruzzi 134 sotto i portici è aperta tutti i giorni, domenica compresa, con orario continuato dalle 8.30 alle 20. Giallo Oro, sempre al tuo servizio.
2: Giagliamo!

0: Radio Puglia. Meteo.
1: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo.
2: Non cambia lo scenario meteorologico tra Puglia e Basilicata durante questo weekend, con l'ondata di calore che anzi raggiungerà proprio l'apice sulle regioni meridionali, sul versante ionico e basso adriatico. Avremo infatti temperature massime anche domani fino a 40 gradi, localmente punte superiori sulle aree interne tra Basilicata e Puglia, sulla costa qualche grado in meno, ma con elevati tassi di umidità, minime che non scendono sotto i 25-26 gradi. Cieli sempre sereni o poco nuvolosi, ma dalla prossima settimana arriva aria più fresca, quindi rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo per tutti i dettagli sulla fine dell'ondata di caldo.

0: a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
4: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore. Solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie. NewEasyPharma.com.
5: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
6: Il 18 e 19 luglio in Contrada Impalata di Monopoli, festa in onore di Maria Santissima Addolorata, consagra del panzerotto, frittelle farcite e pettole. Sabato 18 luglio ore 19, Santa Messa e a seguire spettacolo di Radio Puglia Back to the Future, il battito degli anni 80, con show comico di Checca Barese, animazione e DJ set. Festa in onore di Maria Santissima Addolorata, in Contrada Impalata di Monopoli, sulla Castellana Selva di Fasano.
7: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua da 199 euro al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.214 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,79%. Valore futuro garantito 18.497 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
8: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.

Ho sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabbia mai la vita, che passa, che sia benedetta.

0: oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
1: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
0: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
1: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
3: La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: ASD Willy Turie, in collaborazione con le associazioni sportive locali, organizzano dal 26 luglio al 2 agosto in Largo Pozzi Gioventuri. Tornei di beach volley, street soccer, bocce, freccette, burraco e area food per 8 giorni di puro sport e benessere. Info sui canali social Gioventuri e al 333-280-9754. Iscrizioni presso la Tabacchina, via Orlandi 13 a Turi. Media partner Radio Puglia. Sabato 1 agosto, ore 20 e 30, DJ set e animazione per grandi e piccini a cura di Radio Puglia.
1: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
7: PMV Ultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
8: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
3: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquaparco Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquaparco Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparcoignazia.it.
4: Chi trova Bancometalli, trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
5: Domenica 26 luglio, cena sotto le stelle con Live Music anni 80-90 a Villa Maria a Castellana Grotte. Prenota subito allo 080 496 9833. Cena con ballo sotto le stelle a €40. Domenica sera 26 luglio da Villa Maria.
6: Per la manutenzione della tua auto scegli Autofficina Abbinante.
7: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatica.
6: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
7: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara. 080 503 2026.
8: Il 18 e 19 luglio in Contrada Impalata di Monopoli. Festa in onore di Maria Santissima Addolorata con sagra del panzerotto, frittelle farcite e pettole. Sabato 18 luglio ore 19, Santa Messa. E a seguire spettacolo di Radio Puglia Back to the Future. Il battito degli anni 80 con show comico di Checca Barese, animazione DJ set. Festa in onore di Maria Santissima Addolorata, in Contrada Impalata di Monopoli, sulla Castellana Selva di Fasano.
9: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa, al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano, pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

0: lei, ma io una che ho detto è lei, di meno non accetterei, non credo il problema sia lei, non credo che esista lei, ma una che ho detto è lei, di meno non accetterei, non credo il problema sia lei, non credo che sia un problema, no, non credo sarà un problema, oh no, non vedo dov'è il problema, boh, non credo sarà un problema. Non credo che esista.
1: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
2: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
1: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659, ristorantealbachiara.it, aperto tutti i giorni.
3: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.
4: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL, tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: Scoprila da
6: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Autoplanet, a Bari, a Monopoli e a Trani.
7: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Triggiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
8: Attenzione!
9: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
8: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
9: E per il trasporto?
8: Pensiamo a tutto noi, consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
9: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
8: Un mondo avanti.
10: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addie al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
11: Radio Puglia, dipinge la tua estate!

0: A Radio Puglia sono le ore 20 e 3 minuti.
1: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
3: Non cambia lo scenario meteorologico tra Puglia e Basilicata durante questo weekend, con l'ondata di calore che anzi raggiungerà proprio l'apice sulle regioni meridionali, sul versante ionico e basso adriatico. Avremo infatti temperature massime anche domani fino a 40 gradi e localmente punte superiori sulle aree interne tra Basilicata e Puglia, sulla costa qualche grado in meno, ma con elevati tassi di umidità, minime che non scendono sotto i 25-26 gradi. Cieli sempre sereni o poco nuvolosi, ma dalla prossima settimana arriva aria più fresca, quindi rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo per tutti i dettagli sulla fine dell'ondata di caldo.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decenni.

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting. Risparmia in Albania. Sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari. Dentistaalbania.it.
1: Ho il diploma, ma vorrei specializzarmi nelle tecnologie più ricercate nel mondo del lavoro.
2: Hai pensato all'ETS Academy Cucovillo? Ci sono 16 corsi di meccatronica, automotive, robotica, ferroviario, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale. Sono gratuiti, hanno 6 sedi in Puglia.
1: Ma il sito è itsmeccatronicapuglia.it?
2: Esatto, puoi parlare direttamente con un tutor al 375-511-5838. O informati sui social.
3: La Puglia è meccatronica. ATS Academy Cuccovillo.
4: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
5: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
4: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
5: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
6: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
7: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
8: Vivi con noi l'estate nella città delle grotte. Arte, cultura, musica, spettacoli e tanti ospiti ti accompagneranno alla scoperta dei luoghi nel cuore di Castellana. Un programma ricco di eventi. Goditi la tua estate tra i ritmi e i colori di Castellana Grotte. Info e programma dettagliato su piazzedestate.it. Per i grandi concerti in largo Porta Grande, sabato 8 agosto alle 21, Marco Masini in concerto.
9: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Banco Metalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
10: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
11: Radio Puglia.

0: cioccolata.
1: Ah, cioccolata.
2: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
3: Pronti a scendere in pista?
4: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
3: Da noi noleggio kart rental e racing.
4: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
5: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua da €199 al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo €7.214. TAN 6,45%. TAEG 7,79%. Valore futuro garantito €18.497. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
6: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
7: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia, shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie e parafarmacie.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.

Da grande suonerò la pastorale. Ora sul piano resto curvo come un pastorale. Mio padre d'umore un po' grigio, mi vuole prodigio, ma sono solo un bambino e c'è rimasto male. Padre, lascia stare l'alcol, tiro vini. Se sei vero quando faccio tirocini. Io sono

0: la pietra per me.
1: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
4: BMW Ultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
5: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
6: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
5: Ah, impossibile.
6: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
7: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
8: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

tempo. Certe cose vanno giù, che puoi starci pure attento, ma non torneranno più. Ho lasciato appesa al frigo quella lista che volevi. Vedi tu che cosa farne, butta i kiwi, sono neri. Ho saputo fare pace

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le in app o su mcdonalds.it.
3: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

0: Radio Puglia.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse.

0: su Radio Puglia le migliori novità del panorama musicale.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

quest'anno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto, per capire che si prova.

0: Radio Puglia.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano, pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72. Ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

forse dovrei dimagrire. Il tempo che passa lento, anche se non siamo in Brasile. Mi copro perché è già inverno e non mi va mai di partire. In queste parole mi perdo, ti volevo.

Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore.

0: Bam Bam Bambina.
1: Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16 e

Radio Puglia dipinge la tua estate.

Ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: Radio Puglia.
1: Mi sono innamorato di una stronza, ci vuole una pazienza. Io però ne sono rimasto senza, era molto meglio pure una credenza. Un fritto di Baranza, Baranza, Baranza.

Apparanza è una danza che ebbe origine sull'isola di Ponza, dove senza concorrenza seppe imporsi a tutta la cittadinanza. È una danza, ma si pensa, rappresenti l'abbandono di una stronza, dal calvario alla partenza, fino al grido conclusivo di esultanza. Uomini, uomini, c'è ancora una speranza, prima che un gesto vi rovini l'esistenza, prima che un giudice vi chiami per

Perché per stare bene ho bisogno di toccare il fondo. Sono un bugiardo se ti faccio vedere che ho tutto sotto controllo. Ma più rido, più mi si fredda il cuore. Dici di stare lontano dalle droghe per darti il mio bacio migliore.